Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sun. Break it down.
1: Tutto il giorno
2: solo hits. RDS Next.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: Questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: La trovi solo su RDS Next.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: tutto il giorno
1: solo hits. RDS Next.
2: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: RDS Next.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Stan na Trastovi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station. Let's go.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

Next, puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scar-

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, here we go, here we go, here we go.
2: Questa è RDS.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su RDS.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: ti ricorderai.
1: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: siamo Iris,
1: Lib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni
1: e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Rompiamo le regole.
1: Dimmi perché

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: The Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Net.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: La la la. RDS Next.
2: 3, 2, 1, go.
3: Let's go.
1: La la la.
4: Questa è la tua radio. RDS Next.
5: My station.
6: Turn it up.
4: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RTS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RTS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Eccoci tornati qui Scuola Zolix. Io sono Iris.
1: E io sono Liv.
0: Iniziamo questa stagione, questo settembre, con questo bellissimo programma. E anche voi che avete iniziato la scuola, ragazzi, come sta andando?
2: Speriamo tutto bene, che già ho degli amici che sono già in crisi. Cioè, come è andata la prima settimana di scuola? Male, non ce la faccio già più.
0: Li vedo già esauriti. Sicuramente avranno già tantissime cose da raccontarci, ma non vi preoccupate perché abbiamo raccolto le vostre

0: la Zorix.
1: Che dire, tu sei felice?
0: Io sono felicissima, ma com'è andata la tua estate?
1: La mia estate è stata molto molto movimentata. Ho fatto, innanzitutto ho fatto 5 settimane complessive di viaggio evento da staff con Scuola Zoo. Ho fatto 4 in Calabria, un villaggio da 450 persone a settimana, lascia stare, ho visto veramente tantissimi ragazzi. Poi sono andato a Rimini, è tanto tanto bello, quindi mi è piaciuta tantissimo, ho viaggiato tanto. Tu come, che racconti?
0: Io quest'estate è stata un'estate piena di movimenti, ho fatto tutto luglio in giro, poi agosto mi sono un attimo rilassata e settembre sono tornata carichissima. C'è chi ha iniziato scuola, io ho rincominciato con la sessione esami,
1: l'università,
0: l'università. Dun dun dun. Però posso dire, sono contenta, ho chiuso il mio secondo anno, ho dato tutti gli esami che dovevo dare. Sì, sono assolutamente ora al passo con i tempi, quindi sono contenta. Salutiamo anche i nostri amici dell'università che ci seguono.
1: È vero, ciao raga, anche per voi, per ora forse è un po' più dura, sai.
0: Per l'università, perché dici inizi già con gli esami, e come iniziare la scuola il primo giorno è già un'interrogazione.
1: Sì,
0: è più o meno la stessa cosa. Ma immagino, Lib, che tu quest'estate avrai conosciuto un sacco di studenti che avranno avuto un sacco di cose da raccontare.
1: Sì.
0: Ti hanno detto qualche aneddoto sulla scuola in particolare che ti è rimasto impresso?
1: Ma mi ricordo che alla seconda settimana dei viaggi in Calabria c'era un mio partecipante che mi ha detto che come tradizione scolastica ogni ultimo giorno qualcuno distraeva la prof che c'era a lezione e quando lei usciva praticamente ribaltavano tutti i banchi e le sedie. E poi mi ha detto occhio che lo faremo anche questa settimana. Faccio raga no, non fatelo. E poi l'ultimo giorno hanno tipo ribaltato tutte le sdraie, l'hanno messa in piscina. Faccio no. Vabbè,
0: sicuramente un gran disastro, però posso dire questa è l'età in cui queste cavolate vanno fatte, perché non mi immagino una persona a 50 anni che ribalta sdraio.
1: No, certo.
0: Quindi
1: certo,
0: meglio
1: certo
0: che si tolgano il piccio.
1: No, è giustificata, diciamo che è giustificata.
0: Come esatto. Vabbè, quindi in generale possiamo dire un'estate piena di situazioni, piena di nuovi incontri, ma c'è qualcosa che ti ha cambiato e che in qualche modo, paradossalmente parlando, ti ha fatto scuola senza andare a scuola?
1: Che mi ha fatto proprio imparare qualcosa? In realtà sì, e sempre, cioè, per essere comunque in tema, ti dico che qualcosa che mi ha cambiato veramente tanto è stato quel mese che ho fatto in Calabria, perché io prima in Scuola Zoo facevo il content creator, che tu vabbè conosci benissimo il ruolo, però ho voluto cambiare e ho fatto il vocalist quest'estate e è stato un mese in cui non sapevo praticamente nulla. Ho fatto quello che dovevo fare e in un mese da 0 a 100 ho imparato veramente tantissime cose, come paragonare magari una situazione a un'altra, anche come gestire i ragazzi, perché noi avevamo un villaggio di minorenni alla fine,
0: certo,
1: cioè ragazzi dai 16-18 anni. Ed è molto molto difficile, perché poi loro appunto ti ho detto fanno casino, ribaltano cose, e quindi devo dire che a livello proprio di persona mi ha fatto bene stare un mese lì lontano da casa, imparare cose nuove. Però sì, te invece hai qualche
0: io ho assolutamente tantissimi aneddoti da raccontare, e questo è stato solo il riscaldamento di Scuola Zolix, perché ora andiamo in Next, ci ascoltiamo Magnetic.
1: Sì,
0: e poi faremo un confronto di tutto quello che è successo da giugno a settembre, perché qua mi sa che ne abbiamo delle belle da raccontare.
1: Ne abbiamo, te lo
0: Lib, lascia a te l'onore di andare in
1: Next.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.
2: Next.

0: Abbiamo appena ascoltato Magnetic e ora siamo qui per il controllo di quello che abbiamo fatto effettivamente quest'estate.
1: Sono pronto.
0: Tu hai una pagella buona rispetto a tutti i cambiamenti o negativa? Perché la mia è un po' mezzo e mezzo.
1: Io devo dire, forse pure io. Vabbè, cambiamenti a livello di persona ce ne sono stati, ma neanche parecchi. Proprio però a livello estetico ho cambiato tutto.
0: Ti vedo, infatti,
1: sì,
0: i capelli li vedo.
1: Dico sempre che ho preso troppo sole e che vabbè, la barba vabbè, è stata una scelta così, perché fa contrasto, a me piace come cosa, non lo so. Però vabbè, a parte, parte
0: quella serie di cambiamenti, va
1: sì,
0: benissimo.
1: A parte quella è questo. Insomma, tu in che senso pagella così così, dicevi?
0: Io pagella così così perché ci sono state delle cose di quest'estate che ho detto wow, a bomba. Delle altre che delle ci altre, possiamo assolutamente lavorare. Infatti qua abbiamo delle domande a cui risponderemo entrambi per fare un confronto tra tutte le cose che sono cambiate da giugno a settembre. Quindi iniziamo con la prima domanda. Quali amici continuiamo a frequentare?
1: Allora, io devo dire che non so come la vedi tu, però io ho visto tante persone quest'estate, immagino pure tu, però io ho sempre quel gruppo di, quanti siamo, penso in 8 amici, che non cambierà mai proprio. Quindi c'è tipo, io continuerò a frequentare quel gruppo lì, che tra l'altro saluto, la scappatella, vabbè. Però gli stessi di sempre ti risponderò, sai.
0: Il gruppo di amici rimane sempre il solito, sono d'accordo, anche io in Puglia ho il mio gruppetto, però devo dire che quest'estate si è molto ampliata la mia cerchia di amici, perché ho conosciuto tante persone super interessanti tra i vari viaggi che ho fatto anche a Barcellona e quindi ho conosciuto tante persone davvero molto interessanti che mi hanno arricchita quest'estate, quindi su questo devo dire che la mia pagella è positiva.
1: Ah, ci metti un più?
0: Ci metto un più, assolutamente.
1: Va bene.
0: E se invece parlassimo di silenziare? Ora immagina i gruppi WhatsApp, i classici. Quali gruppi silenzieresti per sempre?
1: Allora, Ferragosto.
0: Ferragosto?
1: Sì, no, basta. Abbiamo iniziato.
0: Cosa hai fatto a Ferragosto?
1: Siamo andati allo Space a Rimini e suonava Ugel. Sai quello che ha fatto bam bam bam bam bam bam?
0: Sì.
1: Il DJ stava suonando lì e siamo andati allo Space, però questo gruppo qua è stato creato tipo a marzo.
0: Vabbè, avete giocato d'anticipo.
1: No, quello lì appena è stato creato ho detto silenziare subito.
0: Subito.
1: Poi vari gruppi di proclamazioni, lauree, queste cose qua che vabbè. Però diciamo quei gruppi lì, sì, Ferragosto, uscite, occasioni speciali, tu che dici?
0: Io non ho dei gruppi che mi piacerebbe silenziare, semplicemente perché a prescindere non rispondo. Quindi silenziati o meno non mi cambierò
1: nulla. È vero che tu
0: nulla.
1: Nella bio di WhatsApp hai rispondo dopo.
0: Sì, ma è vero, allora, esatto, perché tutti i miei amici si arrabbiano con me perché io non rispondo ai messaggi. Fanno bene ad arrabbiarsi, ma io gioco d'anticipo e quindi ho scritto nella bio di WhatsApp, ragazzi, io non rispondo ai messaggi.
1: Non so se succede anche a te questa cosa. A me succede che magari mi arriva una notifica, sto facendo qualcos'altro, la leggo, rispondo tipo
0: nella
1: mentalmente
0: tua testa,
1: e non rispondo mai veramente, quindi la gente pensa che sono veramente cattivissimo
0: anche perché essendo sinceri il rispondo dopo non funziona.

0: mai, sappiamo tutti che non risponderai dopo, infatti. Quindi assolutamente no.
1: Piuttosto non ti dico nulla, basta.
0: Passando invece su qualcosa di un po' più fisico, ma è arrivato il momento di tornare in palestra?
1: Io silenzio stampa, perché in realtà io sono un po' di anni che dovrei tornare in palestra, ma non ci torno proprio mai.
0: E invece
1: mai,
0: nulla. Allora da non giugno a settembre non è cambiato nulla praticamente.
1: No, qua ci metto un meno e lo calco proprio con la matita, perché qua niente. Cioè già non ci andavo prima, adesso proprio meno di zero, figurati.
0: Io devo dire, a giugno ero molto costante. Diciamo che luglio mi sono un attimino persa. Agosto ripreso, settembre ripreso. Niente.
1: Infatti ora ti alleni proprio.
0: Guarda, io ero in crociera con i miei genitori e la mattina di navigazione la passavo in palestra con i pesi.
1: Ma veramente?
0: Certo, ovvio.
1: No, ma te stai male, sincero.
0: Ma guarda, è tutta passione questa.
1: Ma che passione, vabbè.
0: Io mi sono divertita un sacco. Ma vuoi mettere? Mi allenavo con davanti tutto il mare, lo sfondo.
1: No, sì, però devo dire che deve piacerti come cosa, perché di base già è una tortura, se ci pensi.
0: Certo.
1: Tipo proprio ti laceri i muscoli così. Però vabbè, ma se ti piace, se sei masochista.
0: Ma non è una questione di masochismo. Metti che sei arrabbiato con il mondo, ok? Quando hai bisogno proprio di fare uno sforzo, che dici, sono così arrabbiata che ora sposterei una macchina, al posto di, che ne so, prendertela con il muro, con qualsiasi altra cosa, vai in palese, vai uno, due, uno.
1: Ma sai che io sono... Cioè i miei amici veramente direbbero che non mi hanno mai visto arrabbiato. Io
0: non ti arrabbi?
1: Molto...
0: Sei in modalità zen.
1: Sono sempre in modalità zen. Cioè piuttosto, se mi succede una cosa brutta, dico, va bene, cosa possiamo imparare da questa cosa? Boh, andiamo avanti.
0: Cioè io vorrei avere il tuo stesso problem solving. Forse a me succedono cose che mi fanno arrabbiare.
1: A te succedono cose veramente crazy. Però in realtà, vabbè, lasciamo stare.
0: Va bene. E invece, quali tormentoni estivi dovremmo smettere di ripetere o cantare? Io uno ce l'ho.
1: Lo sapevo. Non riesco a smettere. Ma sai che anche i miei genitori una
0: l'ho
1: certa...
0: fatto sentire anch'io mio padre. Ma ne stanno parlando tutti. Ma perché effettivamente Puccio e Mia sono stati bravissimi.
1: Quando
0: a creare una canzone.
1: Ma è stata inoltrata o prima?
0: Tu pensa che io ero ancora in love. Quindi fai secondo me a luglio.
1: Sì, infatti, perché
0: è uscita
1: comunque
0: a luglio.
1: C'era già...
0: E si è conquistata tutta l'estate. Cioè cantanti di fama internazionale, nazionale, non sono riusciti a battere Non mi innamorerò. Ma poi il balletto, Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, ma io l'amore lo prendo.
1: Lasciamo. Però comunque devo dire che è veramente molto, ma molto molto orecchiabile. Cioè io l'adoro.
0: Ora ne è uscita un'altra, vedremo se sarà
1: sempre
0: effettivamente
1: loro?
0: Sempre loro. Vedremo se sarà il tormentone.
1: Non mi innamorerò.
0: Assolutamente, però il mood è sempre lo stesso, è sempre un po' bad.
1: Ma tu già la sai?
0: Io?
1: Già la sai? La conosci?
0: È uscito su TikTok un pezzo.
1: Ah,
0: cammino per
1: TikTok?
0: Moscova. No. Sì. Dovremmo recuperare, non ti preoccupare, recupereremo.
1: Vabbè, qualcuno se può guardare ci dica com'è. Se è bello, no? Cioè, scrivetecelo.
0: Sì, anche nei commenti. Noi comunque ricordiamo che vi leggiamo sia su TikTok, salutiamo Antonio, Giadi, Arnoschi, Mario, Michelangelo, sia su Twitch che leggiamo Gabri, Isa, 1020 che mi chiede Iris soffre il solletico.
1: Proviamo?
0: No, libo.
1: Quindi vuol dire che non
0: mi sembra
1: non soffri
0: il caso. No, non lo
1: tipo
0: soffro.
1: Mai dovesse succedere.
0: No,
1: che...
0: no, ma
1: no, infatti, non c'è bisogno di.
0: No, sì, alla fine tu ti fidi di me.
1: Sì, mi fido.
0: È top. Allora non c'è bisogno che io te lo dica. E dicono Antocod già una hit anche la seconda. E quindi ci confermano anche da casa che questa canzone sarà probabilmente il nuovo tormentone invernale.
1: Vabbè, siamo fissati con quella, sapete. Adesso avete scoperto che siamo fissati con i nomi.
0: Poi voglio vederti fare il balletto.
1: Vabbè, dopo facciamo il TikTok. Va bene.
0: Se invece dovessimo parlare di persone conosciute in vacanza a cui abbiamo detto
1: perché ridi? Aspetta, perché
0: no,
1: ridi?
0: Viene da ridere.
1: Ah, ok, così.
0: Se invece dovessimo parlare di persone conosciute in vacanza a cui abbiamo detto ci rivediamo.
1: No, finisce la frase, ce l'ho. Credo in te, ce la puoi fare.
0: A cui abbiamo detto ci rivediamo di sicuro, sapendo già che non sarebbe successo.
1: Che non sa. No, aspetta. Faccio un po'
0: cosa
1: d'aria.
0: Cosa stai facendo?
1: Faccio un po' d'aria, vai.
0: Ah, grazie.
1: Ti vedi in difficoltà.
0: No, mi viene da ridere.
1: Stai piangendo.
0: Dal ridere, siamo sempre là. Vabbè, quindi, sì. quindi tu che hai conosciuto tante persone
1: ma
0: in questi
1: voglio
0: viaggi
1: far parlare prima te, sai?
0: Ma vuoi far parlare prima me?
1: Sì, sì,
0: io sì, devo dire che quest'estate ho conosciuto tante persone, tante persone molto interessanti, molto simpatiche. E del rivedersi è rimasta solo la promessa. Il
1: quindi
0: resto,
1: non
0: no.
1: Purtroppo tante? No. Se dovessi quantificare il numero.
0: Ma tutto è quello a cui ho detto che ci saremmo.
1: Ah, ok, sì. Certo, ha senso.
0: No, vabbè, il gruppo di Barcellona con cui ho fatto amicizia lo rivedrò. Questo sicuro. Poco ma sicuro. L'altra categoria di persone no.
1: Stava, no. Una categoria
0: intera. Una categoria
1: di...
0: a parte. No.
1: No, io invece ti devo dire che di tutti i partecipanti, ragazzi e ragazze che ho incontrato in Calabria e anche a Rimini, quando stavo facendo lo staff di oggi scuola zoo, ci siamo detti dobbiamo vederci, in realtà mi sono rivisto solo con un gruppo di miei partecipanti che è di Torino, vicino dove abito io, e ci siamo rivisti, siamo usciti un giorno, è stato molto bello perché poi io con la gente del Piemonte, cioè saluti a tutti quelli che sono nel Piemonte, ragazzi, li porto nel cuore, in questo cuore rosso qua, io Piemonte top.
0: Ma quindi... c'è un motivo particolare per cui il Piemonte ti appassiona?
1: Perché sono del Piemonte.
0: Ah, perché tu sei del Piemonte, di dove? Sì. Mi sono persa questa informazione.
1: Allora, sono in provincia di Cuneo.
0: Dove?
1: A Fossano.
0: No, non conosco.
1: Los Angeles.
0: Conosco
1: ciao,
0: Saluzzo.
1: Sì, che è sempre
0: sì.
1: Provincia di Cuneo.
0: Conosco quella zona.
1: Vabbè,
0: perché
1: comunque
0: ci
1: un'ora da Torino, quindi sono andato a trovarli. Però in realtà tutte le altre persone, veramente ti parlo di, penso, 200 persone. Dobbiamo rivederci, no, ci organizziamo. E alla
0: certo,
1: fine,
0: assolutamente, ma quello in tutte le dinamiche, guarda, te lo assicuro. Immagina fare un viaggio e incontrare Iris. Sì, mi ha fatto straridere questa domanda.
1: Sarà scritta in un modo.
0: Sì, ma sicuramente la regia l'ha fatta perché sapeva che mi avrebbe fatto ridere.
1: Sì.
0: Ma a proposito di ritorno alla routine,
1: dimmi.
0: Parliamo un attimo di scuola. Noi, io vabbè, ormai con l'università, diciamo che le vacanze me le sono godute appieno. Abbiamo passato l'estate con la testa sui libri per finire i compiti?
1: Ragazzi, facciamo voi. Noi qua no.
0: Allora, io
1: tu
0: in realtà
1: eri in sessione estiva.
0: Sì, io
1: secondo
0: sì.
1: me due parole, cioè le parole più brutte che possono essere mai state create sono sessione e estiva messi insieme.
0: Posso dire che è tipo un ossimoro, è qualcosa che non c'entra
1: tipo
0: nulla.
1: Tipo compiti delle vacanze.
0: Tipo compiti delle vacanze. Cosa significa che devo fare i compiti durante
1: delle
0: le
1: vacanze.
0: Vacanze?
1: No, non ha senso.
0: Se sono vacanze non devo fare compiti.
1: Però beh, speriamo che anche con situazioni di debiti, cose, sia tutto a posto e che nessuno abbia da... Cioè che nessuno abbia avuto debiti
0: problemi
1: strani, che nessuno sia stato bocciato,
0: certo.
1: Quindi diteci voi se quest'estate siete stati chilling oppure se
0: che poi puntualmente arriva tua madre che ti fa prima il dovere e poi il piacere.
1: Sì, però è sempre stato il contrario comunque.
0: Se prima tipo, il piacere e poi il dovere.
1: Io facevo, andavo a scuola, tornavo a casa, pranzo, giocavo alla play, perché così mi toglievo il pensiero. E poi dopo facevo tutto il resto. Cioè non so se sono l'unico, però vabbè.
0: Dici che prima ti svagavi, rilasciavi.
1: Sì, perché poi tanto arrivo a fine giornata che quelle cose che dovevo fare le devo fare per forza. E quindi dico vabbè, se tra una cosa che sono obbligato a fare e un'altra cosa che potrei fare, come potrei no, scelgo di fare la cosa che potrei fare, che mi fa stare bene, poi dopo.
0: Quello sì, sicuramente, però secondo me la cosa è più la sensazione di ricompensa. Cioè, ho studiato per guadagnarmi quella mezz'ora di giochi, quella mezz'ora di svago, e quindi me la godo di più. Invece, magari, se io dovessi prima rilassarmi, mi rilasserei col pensiero che dopo devo fare qualcosa che non mi piace, non mi va. Quindi alla fine non sarebbe relax. Quindi per questo io sono d'accordo con prima il dovere e poi il piacere, ma perché semplicemente così mi tolgo il pensiero di quella cosa che devo fare e poi faccio quella che posso fare.
1: Siamo due fazioni diverse.
0: Totalmente diverse, tu non cambierai idea.
1: Da che parte state?
0: Scrivetecelo nei commenti.
1: Da che parte state?
0: Prima il piacere, poi il dovere, o prima il dovere e poi il piacere. Noi come al solito vi leggiamo e leggi quanti commenti. Oddio. Abbiamo una Giulia, un Mattia di Giffoni che ci saluta. Ciao Mattia. Anno prossimo di nuovo Giffoni, va benissimo, speriamo. E vedi, Sara Sammi scrive: io non riuscirei a giocare con la testa che dopo devo fare i compiti.
1: Sara, tu sei una gamer.
0: Sara, tu sei prima di tutto, Sara, tu sei
1: perché
0: una gamer.
1: No, perché c'è da distinguere, perché comunque c'è gente che magari dice si svaga, comunque fa quelle cose che tutti fanno per svagarsi. Poi ci sono i gamer. Perché giocare ai videogiochi è una vera e propria, una professione, due religione, secondo me. perché non è male da sottovalutarsi. Sì, perché comunque, cioè, se dovessi dirti cos'è stata per me la PlayStation, ti direi che è stata una sorella maggiore.
0: Ah.
1: Cioè, proprio, ci sono certi giorni in cui mi ricordo, magari stavo malissimo e una mezz'oretta alla play con i miei amici mi salvava proprio la giornata, sai.
0: E poi?
1: Quindi sì.
0: Quindi se potessi dirle qualcosa, cosa le diresti?
1: Aspetta, no, alla comunque uso il telefono e queste cose qui. Ah, ok, vabbè. Vabbè, comunque ci sta.
0: Ha finito la dedica alla PlayStation, è durata troppo poco.
1: No, però devo dire che
0: non l'ami abbastanza.
1: Cosa?
0: La PlayStation.
1: La domanda qual era?
0: Non l'ami abbastanza.
1: No, sì che l'amo tantissimo, Ma poi ho letto il commento, la risposta di Sara. Secondo me è una roba che è molto, tipo, le ragazze sono molto più disciplinate su queste cose qua, secondo me. Cioè, ti dico che le ragazze, secondo me, sono molto più, capito, diligenti in queste
0: impostate
1: cose qua.
0: Sì,
1: sì. Invece i ragazzi sono pazzerelli che vogliono infrangere le regole, quindi tipo ci sono molti ragazzi, cioè molti miei amici sono tipo proprio prima il piacere e poi il dovere, quando in realtà...
0: Infatti Gabbo 10p parla come mio padre, che mi dice prima il dovere e poi il piacere, e aggiunge:
1: vedi?
0: Se c'è tempo,
1: se c'è tempo, folle,
0: se c'è tempo,
1: folle.
0: Il piacere,
1: tempo,
0: no,
1: lo
0: trovi, io
1: tempo lo trovi.
0: Io sono d'accordo che il tempo lo trovi, però vabbè, sì, vabbè. Scegli tu a cosa dedicarlo, insomma.
1: Vabbè, ormai, cioè, ti dico, questi ragionamenti qua li facevo veramente tipo a 15 anni, quindi vabbè, ormai purtroppo ci sono certi doveri che non sono più posticipabili.
0: Esatto.
1: Quindi bisogna farli.
0: Esatto.
1: E il piacere magari veramente, se c'è, però in realtà niente.
0: Andiamo in next con la prossima canzone. Prima ci ascoltiamo un promo Animal.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Alice
4: e Giorgia.
3: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
4: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
3: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai, su.
2: Team Between, martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
5: Number one hit music station.
6: Yeah.
7: It's my favorite playlist.
8: RDS Next.

0: Next. Boom. Eccoci tornati qui con Squarazzo Leaks. Io sono Iris.
1: E io sono Lib.
0: Apriamo ufficialmente questa nuova stagione di RDS Next. Sì. Tantissime novità. Potete seguirci su YouTube, Twitch, TikTok, app e sito di RDS Next e mandarci tantissime vocali al numero
1: 333-8888-188.
0: Liv, sei carico?
1: Io sono prontissimo e sono veramente felicissimo di aver ricominciato la stagione, in realtà.
0: Devi dire, sono felicissimo di averti qui con me, sono felicissimo di condividere questo programma
1: con una
0: persona così simpatica.
1: Sai che hai delle mani di protagonismo?
0: Lo sai che me lo dicono in modo...
1: vedi, allora non sono io il problema, vabbè.
0: L'importante bene. Però è riconoscerlo.
1: No, vabbè, sì, riconoscere è una parte di accettazione del problema. Però comunque sono felice anche.
0: Problema?
1: Di... No.
0: Ma che problema? Ma no.
1: Sono felice di vederti, dai.
0: Ok, va bene. Detto sotto costrizione, ti allungherò una banconota da 5 euro sotto questo tavolino. Andiamo avanti con.
1: Non verrò comprato da 5 euro. Però andiamo avanti.
0: Vabbè, discuteremo dopo le linee guida.
1: 10, vabbè.
0: Bastava poco, potevi dirmelo. Abbiamo raddoppiato in questo barbaro modo. Andiamo avanti con la notizia del giorno, perché il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sta per firmare una nuova circolare che comprende sia i compiti a casa, sia le verifiche in classe. Quindi tante cose stanno effettivamente cambiando.
1: Esatto, esatto, esatto. Infatti Valditara in questa circolare ha decretato che... questa circolare appunto vieterà ai docenti, ai professori, agli insegnanti di usare il registro elettronico nel tardo pomeriggio, quindi penso dalle 5, dalle 4 in poi, per inserire i compiti per la mattina dopo. Quindi questa è una buona notizia per gli studenti, perché così non devono trovarsi dei compiti nuovi.
0: Esatto.
1: Il pomeriggio per il giorno dopo.
0: Infatti,
1: poi...
0: dovranno dettarli,
1: sì,
0: letteralmente,
1: infatti,
0: al fine di ogni lezione. Gli studenti dovranno appuntarli sul diario. Io sono molto contenta in realtà di questa notizia, perché penso si sia un po' persa nel corso del tempo la questione del diario scolastico.
1: Sì.
0: Cioè, io mi ricordo l'emozione che provo quando andavo nella cartoleria del paese e compravo il diario scolastico.
1: Sì, ma perché era proprio una scelta che ti segnava per tutto l'anno poi.
0: E che rappresentava un po' anche la tua identità. Cioè, tu lo sceglievi con gli animali, sì, oppure sceglievi quello bianco da disegnare. E poi gli sticker.
1: Gli sticker per me è veramente top attività da fare in classe. Anche perché poi c'era anche la...
0: Ma tu li usavi?
1: Io sì che li usavo. Allora, in realtà, devo dire, devo essere sincero,
0: perché la nostra generazione è un po' così con gli sticker, eh?
1: Gli ultimi anni di scuola usavo il diario solo per appoggiarci sopra il portapenne e basta. Però vabbè, perché poi c'era anche il registro elettronico. Però mi ricordo che quando già ero magari inizio superiore oppure già alle medie, il diario si usava tantissimo. Poi c'era la prof che te lo teneva sulla cattedra, che ti diceva: guarda che sei esageri, ti metto la nota. Quindi appena avevi il diario, cioè il primo ammonimento era il diario sulla cattedra.
0: Non sono mai stata così ribelle da prendermi il diario sulla cattedra.
1: Però, cioè, ti sei persa delle cose,
0: delle tappe della vita. No, sì. Però l'altro giorno ero con mia mamma, perché questo weekend sono stata in Puglia.
1: Sì.
0: Ed ero con mia mamma che stavamo facendo un po' di spazio tra i vari libri e quaderni. Ne abbiamo trovato il mio diario della quarta superiore, al che abbiamo un po' girato le varie pagine. Oltre ad aver trovato tutti gli sticker attaccati, perché io avevo paura di finirli, quindi nel dubbio
1: non li staccavo proprio
0: perché avevo paura di finirli e quindi rimanevano attaccati nel dubbio. Eh sì, cioè, tutti come nuovo praticamente stava.
1: Vedi che tu sei strana, secondo me.
0: Vabbè, me lo dicono in modo
1: fare di protagonismo, stranezza. Vabbè.
0: Oggi mi stai solo insultando, va bene,
1: vero,
0: sono contento che sei felice di vedermi. E poi ho trovato la data in cui il mio fidanzatino della quarta superiore mi aveva lasciato, e c'era scritto grande quanto tutta la pagina: mi ha lasciata. E poi il mese dopo c'era tipo il mesiversario, l'ho trovato tutto cancellato, perché ormai...
1: Ma veramente?
0: Ti giuro, la foto dopo te lo faccio vedere. Ha fatto straridere.
1: Hai delle storie incredibili.
0: Ma perché io faccio cose senza pensarci, poi le ritrovo, perché sono fisiche queste cose.
1: No, dico...
0: non è più il mesiversario, mi ha lasciata.
1: Oh, mia. Però c'è anche un'altra notizia della nuova circolare di Valditara, ovvero che questa veramente notizia delle notizie: non si potrà più concentrare verifiche e interrogazioni nello stesso giorno, in modo che gli studenti possano stare calmi, in serenità e fare le cose.
0: Abbiamo una vittoria.
1: Cioè, questa
0: abbiamo
1: è veramente una
0: vittoria. Sì,
1: può
0: anche
1: risolvere.
0: Perché questo in qualche modo dovrà portare i professori a confrontarsi tra loro, che è una cosa importantissima, che purtroppo secondo me non si fa abbastanza.
1: Sì. Poi io mi ricordo tantissimo che poi penso che non sia cambiato ancora nulla, però a scuola c'erano sempre quei periodi che dicevi: ok, so già che in questo mese qua morirò praticamente, perché
0: sono
1: verifiche su cose. Di base sono tipo maggio,
0: sì,
1: maggio, giugno, ottobre, tipo?
0: No, però ottobre è ancora troppo presto. Dici, perché a scuola inizia da settembre. Secondo me novembre, dicembre, oddio, prima delle vacanze di Natale.
1: È vero, prima delle vacanze di Natale.
0: Perché a febbraio o gennaio, in teoria, esce il primo pagellino.
1: Tu avevi due quadrimestri o... Perché io avevo trimestre e pentamestre, mi pare. Facevo da settembre a dicembre e poi da gennaio a...
0: Forse anch'io così. È che io ho cambiato tre scuole, quindi nella mia testa è un po' in bug la cosa. Perché in una scuola non avevamo nemmeno la pagella, ma avevamo le valutazioni verbali, in cui ti scrivevano già tutto il comportamento, già tutti gli episodi in classe, quanto tu eri partecipe alle lezioni.
1: Le valutazioni verbali però.
0: Sì, sì, sì, ce le ho ancora. Fa molto ridere leggerle, devo dire. Ah, e quest'estate ti posso dire che è successa una cosa super simpatica.
1: Prepariamoci tutti, mi
0: perché,
1: sto tenendo la sedia.
0: Perché? Perché non c'eri tu quando l'ho scoperta. C'era, se non mi sbaglio, Toli, che poi è un tuo amico, collega, lo salutiamo. E io ero stata invitata a un matrimonio, ma non un matrimonio qualunque. Ero stata invitata al matrimonio della mia prof di italiano delle superiori. E io quest'estate, oddio, il 10 agosto sono andata al matrimonio della mia prof di italiano delle superiori.
1: Ma stupenda sta cosa, veramente?
0: Sì, sì, te lo giuro.
1: E come sta? Cioè, bello,
0: è stato,
1: immagino,
0: bellissimo. Solo che la guardavo, piangevo,
1: sì,
0: e pensavo,
1: sì,
0: questa due anni fa mi interrogava.
1: Cioè, infatti, infatti.
0: Ma letteralmente, ma però è stato bellissimo. 28, 29, è giovane, sì, sì, sì. Però sì, è stato, sì, molto divertente. Un experience divertente,
1: immagino,
0: devo
1: non
0: dire.
1: Non penso che capitano mai, i miei prof mi odiavano.
0: No, vabbè, però sei tu che ti fai da lib.
1: No, no, vabbè, c'era una prof che mi paragonava a sua figlia. Diceva, tu sei il figlio che non ho mai avuto. Cioè, bene, prof.
0: Ma in modo...
1: No, nel senso che tipo mi aveva proprio preso a cuore.
0: Ah, vabbè,
1: così,
0: che
1: sì,
0: carina,
1: bello, bello, bello,
0: che
1: però...
0: carina, così è bello.
1: Però sì, lei, diciamo che è già sposata, non mi inviterà mai nessun matrimonio.
0: Vabbè. Peccato. Comunque è stata un'experience che ho avuto la fortuna.
1: Da 1 a 22.
0: 22, è stata bellissima. Ma sì, ma perché poi c'erano tutti i suoi amici dell'università e quindi c'era il gruppo dell'università e il prodotto dell'università.
1: Ma altri tuoi compagni?
0: No.
1: Eri proprio lui,
0: certo,
1: l'unica.
0: La cocca della prof deve andare in classe, assolutamente.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Inoltre, questa nuova circolare vuole che i genitori non debbano più controllare H24, il registro elettronico, con l'ansia che possa arrivare qualche brutta sorpresa. Io non so te, ma i miei genitori di base non mi hanno mai controllata perché mi dovevo autogestire. Però un po' la pressione del hai fatto, devi fare, poi la cosa che si aggiungeva all'ultimo mi metteva un po' di ansia, effettivamente.
1: Siamo agli antipodi di nuovo, perché io...
0: Eccoci.
1: Io,
0: eccoci,
1: ecco,
0: qua.
1: No, io in realtà è successo che quando poi è stato introdotto il registro elettronico ho dovuto prendere il telefono di mia mamma e disattivare le notifiche, perché sennò veramente... No, però io vivevo nell'ansia costante, perché cioè c'erano volte in cui la prof non mi aveva ancora detto il voto e mia mamma già lo sapeva. Tipo mi scriveva, guarda cosa hai fatto, bravo, 5, bravo. Cioè, ma neanche io lo so ancora. E quindi è stata proprio una cosa di sopra. Mio papà invece cilfa, tu basta che esci.
0: Sai che i miei non mi hanno mai seguita più di tanto a scuola.
1: Ma nel senso tipo perché si fidavano, credo.
0: Sì, cioè proprio non... Loro basta che vedevano bei voti e poi del resto potevo fare quello che volevo.
1: Io non ho una faccia di cui fidarsi, mi sa.
0: Ecco, mi
1: sa di
0: no.
1: Stai dicendo che è vero?
0: Beh, dopo che mi hai detto che ho le maglie di protagonista.
1: Va bene, tu scegli.
0: Ci sta.
1: Palla al centro.
0: Ci sta,
1: centro.
0: Ok, siamo assolutamente pari, va benissimo.
1: Okay,
0: benissimo. Giuseppe Valditara comunque ha concluso il suo discorso e la sua proposta affermando che gli studenti devono essere messi nelle condizioni di affrontare con maggiore serenità e serietà gli impegni scolastici. Io sono del tutto d'accordo con queste sue proposte.
1: Applauso a Peppe, che comunque ha fatto veramente...
0: Sì, sì, Peppe ha fatto un buon lavoro, posso dire. Sono assolutamente contenta. Ragazzi, invece da voi, noi ricordiamo che vi leggiamo sia su TikTok sia su Twitch. Come funziona? Cioè, i prof pianificano le interrogazioni, le verifiche, oppure si svegliano all'ultimo e vi caricano senza logica? Perché io me le ricordo le interrogazioni e le verifiche a sorpresa.
1: Sì.
0: Non erano,
1: oddio,
0: carine. Io sì, certo. Lo sai che una volta mi sono rifiutata? Quando ero in Puglia ho litigato con la prof perché ho detto che non era corretto. E il mio discorso...
1: Ah, okay.
0: Sì, le interrogazioni a sorpresa, perché mi voleva interrogare quel giorno. Io ho detto, lei deve verificare che io abbia appreso le nozioni.
1: Sì.
0: Ma se lei mi prende quando io non sono pronta, il suo obiettivo
1: senso,
0: non è
1: sì,
0: più
1: sì,
0: verificare che io abbia appreso, ma verificare che io a prescindere sappia tutto
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, sì.
0: E poi una cosa
1: è impossibile.
0: Esatto, ma non è nemmeno un buon metodo di apprendimento.
1: Non è neanche costruttivo alla fine.
0: No, assolutamente no. Infatti io questo weekend, che appunto ti dicevo, ero con mia mamma che sfogliavo i quaderni,
1: hai visto,
0: vedevo e non mi ricordavo quegli argomenti. Io invece le cose che ho studiato all'università, anche l'anno scorso, o anche le cose di quinta superiore, che l'ho fatto in una scuola con molta più tranquillità, me le ricordo molto bene. E purtroppo il metodo con cui studi, anche la pressione che subisci, influenzano tantissimo.
1: Purtroppo è vero, purtroppo è vero. E ragazzi, poi diteci anche se i vostri genitori vi controllano costantemente il registro, tipo i miei, o se comunque vi lasciano chill, si fidano, guardano i voti magari ogni tanto.
0: Sara Sami ci scrive: no, si svegliano e se non ci vai ti mettono l'impreparazione. Se non vai l'interrogazione, impreparato.
1: È folle.
0: Follia.
1: Però anch'io una volta mi sono rifiutato, mi ricordo. C'era la prof che mi aveva estratto. Mm-hmm. E mi fa: dai, tocca a te. E io le ho letteralmente detto: prof
0: non
1: so nulla. E le ho dato il diario, mi metta 4, se io non so nulla.
0: Che poi la scusa che usano è all'università.
1: Sì, che poi
0: ciccia,
1: diverso,
0: no, proprio
1: diverso.
0: No,
1: qua
0: due
1: abbiamo
0: cose
1: una
0: diverse.
1: Persona che ce l'ha fatta, cavolo, l'università ha fatto da così a così.
0: Sì, lo sai che Ciao. Sempre per la serie cose che ho visto questo weekend, ho trovato un compito di italiano in cui avevo preso 5.5.
1: Iris 5 che prende
0: mezzo,
1: 5
0: te lo
1: e mezzo.
0: Giuro, 5.5.
1: E?
0: Del quinto superiore, tra l'altro.
1: Ah,
0: e l'ho riletto, non era scritto male alla fine. Secondo me aveva solo voglia di rompermi le scatole. Sì, ma perché ti giuro, l'unica cosa che mi dicono ogni volta che faccio un esame orale sono tutti complimenti per la dialettica, il modo di parlare, eccetera, eccetera. Prendi le superiori 5.5 italiano.
1: Cioè, ci sono stati molti casi di gente che l'università si è più ritrovata.
0: No, te lo giuro, è incredibile. Ci sono rimasta malissimo. Mi sono ricordata proprio della sensazione che ho provato quando l'ho visto.
1: Anche a me posso dirti, scusa, 5.5 mica un brutto voto alla fine.
0: Lib!
1: No, ragazzi, allora io ho veramente toccato il fondo del barile, nel senso che una volta il voto più alto che ho preso penso sia stato 3-. Una volta ho preso 3. Una volta ho preso 3-, ma perché
0: ragazzi,
1: non studiavo tantissimo, non studiavo con costanza. Cioè, se la mia prof di matematica fosse venuta a dirmi 5.5, ho detto: posso, alza la media,
0: sì,
1: va benissimo. 5.5 è quasi 6, se ci pensi.
0: Sì, assolutamente sono d'accordo, ma questo discorso mi vale per una matematica in cui io non sono brava, ma in italiano
1: sì,
0: so parlare.
1: No, quello che è. Sì. Infatti io ti sto parlando proprio di matematica e cose.
0: Tu pensa che alla maturità, per essere ammessa, avrei dovuto prendere almeno un 6 a matematica, ma io non ce la potevo fare.
1: Forse me l'hai raccontato.
0: Che la prof mi diceva: ti prego, prendi almeno 5, ti prego.
1: Me lo ricordo.
0: E ogni volta
1: follia,
0: mi tira fuori questa
1: follia,
0: storia, mi ha fatto straridere. Ah, ci scrivono, tra l'altro, da me di solito si pianificava prima, ma capitavano comunque delle volte dove interrogavano a sorpresa. Bruttissimo. Invece Gabbo ci scrive: quando ero al liceo eravamo in 7 in classe. Vabbè, io primi 3 anni eravamo in 11 e quindi le interrogazioni erano pressoché programmate, e le poche che non erano programmate sapevo che o passavano un giorno o quello dopo, e avevamo anche un limite settimanale di verifiche scritte. Bellissimo. Così stupendo, devo dire, assolutamente.
1: No, io invece devo dire, cioè, esperienza mia personale, mai, proprio mai avuto interrogazione verifica sorpresa.
0: Mai.
1: Mai.
0: E quindi non sai l'emozione all'improvviso.
1: No, noi
0: eravamo
1: sempre, cioè, i prof ci dicevano: ok, organizzatevi voi, perché loro, figurati se lo facevano loro, organizzatevi voi. Quindi noi ci mettevamo con: ok, estraiamo primo turno X, Y, Z, secondo turno pinco, pallina. Quindi alla fine, poi chiaramente c'era chi arrivava non preparato comunque,
0: ovvio.
1: Però
0: secondo me ci sta stabilire il giorno dell'interrogazione e chi chiamo, per cui tutti pronti quel giorno e poi il prof decide. Ci sta organizzarsi, non ci sta dal nulla un giorno in cui dovrebbe essere spiegazione all'improvviso svegliarsi e decidere di fare una verifica.
1: Infatti fosse successo a me, avrei fatto una rivolta.
0: Quella è la frustrazione, Lib, che ne so, hai litigato con tuo marito, vai a scuola e te la prendi con gli
1: studenti. Sì, ma sai quante speculazioni abbiamo fatto in classe? Ma lei si vede che oggi è...
0: E certo.
1: No, tu non hai capito che una volta abbiamo scoperto che il nostro prof di filosofia aveva tradito la moglie con un'altra prof.
0: No,
1: te lo giuro, abbiamo visto che uscivano insieme,
0: no,
1: cose. Io ho detto: raga, però lui era sempre
0: tranquillo,
1: sempre quello, ma era sempre tranquillissimo.
0: Certo, e ci credo che era tranquillo, figurati.
1: Però poi aveva ancora un figlio, ma mi sa che lei non lo sa ancora, sai.
0: Vabbè, non penso sia ora il momento di dirglielo.
1: Spero che lei non mi stia guardando.
0: Torneremo tra pochissimo con le vostre segnalazioni dalle scuole, quindi siamo pronti a leggervi. Andiamo in Next con Swag Music di Artifive. Vai, Viv!
2: RDS Next.

0: io.
1: Next. Swag Music, Arti 5, siamo tornati con Scuola Zolix e quest'ultimo quarto d'ora insieme leggeremo le vostre segnalazioni dalle scuole.
0: Il momento che aspettiamo di più è anche il momento in cui cerchiamo di capire quali sono i vostri problemi, cosa succede nelle vostre scuole e soprattutto come ve la vivete voi. Quindi
1: assolutamente.
0: Quindi sapere tutti dei racconti, le curiosità e quello che succede proprio direttamente nei corridoi tramite la vostra voce.
1: Quindi queste sono quelle che ci avete mandato durante la settimana. Resta comunque valido il fatto che potete mandarcele su WhatsApp al numero 333 88 88 188 e potete commentare su TikTok, YouTube e Twitch. Certo. Noi vi leggiamo.
0: Certo.
1: Vai Lib con la prima segnalazione.
0: Quanto aspettavo questo momento. Samuel ci scrive: con sto caldo non è legale andare a scuola. Da noi qui in Sicilia fanno ancora più di 30 gradi e ovviamente non abbiamo neanche un ventilatore in classe. Ragazzi, questo è un problema che è stato veramente trattato e ritrattato, ma penso che non smetteremo mai di parlarne del caldo d'estate a scuola, perché oggettivamente, cioè, più ne parliamo più sembra che lo ignorino questo problema, quindi non sappiamo veramente cosa farci. Però è da dire che ci deve essere una temperatura comunque massima e anche in inverno una temperatura minima nelle aule per fare lezione, perché sennò veramente diventa invivibile.
1: E anche quindi, perché l'abbigliamento non può essere un abbigliamento composto da pantaloncini e canotta, quindi comunque stare, esatto, in pantaloni lunghi eccetera eccetera penso sia un disagio sia per gli studenti sia per i professori. Ti devo dire, io mi ricordo che quando ho fatto i primi 3 anni in Puglia e puntualmente tornavamo dalla quarantena in periodo più o meno estate, che il Covid si calmava un attimo, la mia classe, siccome eravamo in, come ti dicevo prima, 11, era davvero molto piccola ed era un ex laboratorio, per cui era l'unica classe effettiva che aveva il condizionatore oltre che il termosifone. Quindi io, cavolo, il problema del caldo non l'ho mai vissuto.
0: Ecco, questo è un altro caso di volete fortuna, proprio manna caduta dal cielo, che veramente.
1: Ma io sono fortunata in tante cose.
0: Io ci faccio le cose sbagliate, forse.
1: Sì, forse, sai.
0: Dice, cioè, devo essere fortunato in tante altre cose.
1: E tra l'altro ho sviluppato una teoria che è la teoria del bilancio giornaliero. Questa teoria è molto interessante secondo me ed è estremamente attuabile alla vita di chiunque. Il bilancio giornaliero sostanzialmente è un bilancio per cui se al mattino ti accade una cosa estremamente positiva, al pomeriggio te ne accadrà una molto negativa. Questa mattina per esempio mi è stato soppresso il treno mentre tornavo dall'aeroporto, quindi questo pomeriggio secondo me mi deve arrivare una bella notizia.
0: Però abbiamo visto prima che in realtà,
1: cioè, vabbè,
0: quindi,
1: già,
0: quindi stasera tipo
1: mattina
0: dovrebbe essere la serata della vita,
1: della mia vita,
0: te.
1: Sì, stasera. Okay. Infatti io uscirò e spero di non lo so, passare una serata meravigliosa.
0: Oddio, io ora ci farò caso.
1: A ogni evento
0: cosa
1: positivo successo evento in mattinata, esatto,
0: ci farò caso.
1: Facci
0: settimana
1: caso
0: prossima vi aggiornerò.
1: È estremamente attuale.
0: Guarda
1: come
0: che
1: cosa
0: ogni giorno è settimana dei miei bilanci.
1: Bilancio giornaliero, sì, è una teoria molto attuale.
0: Vuoi andare con la seconda?
1: Assolutamente sì. Clara, vai. Ci dice: ho preso una nota perché avevo delle scarpe più idonee agli ambienti marittimi che a quelli scolastici. Giuro, il prof ha scritto proprio così. E comunque vi assicuro che non erano minimamente paragonabili alle ciabatte da mare.
0: Ah, ho capito solo ora che si riferiva alle ciabatte.
1: Sì, ma cioè come se i prof non andassero, cioè.
0: Poi hai mai avuto prof che venivano vestiti particolari?
1: Ma certo, ovvio, penso che tutti li abbiano avuti.
0: Sai,
1: come dire.
0: Io ho avuto una professoressa di francese che era una grande, cioè, allora noi avevamo tutti paura di lei perché comunque cioè sembrava veramente tipo una dittatrice.
1: Però le prof di francese incutono sempre un certo timore, ti devo dire.
0: Lei di tutti. Poi tra l'altro era tipo, cioè, io che sono abbastanza alto, lei mi arrivava tipo qua, ma mi faceva una paura.
1: Una paura
0: comunque,
1: tipo il nano malefico.
0: Esatto. E comunque una roba figa che lei tipo si cuciva i suoi maglioni proprio.
1: Che bello.
0: Lei veniva con i maglioni tutti colorati,
1: tipo
0: ci faceva lei.
1: Bellissimo.
0: Esatto. E poi invece ho avuto un'altra prof di filosofia che invece ogni giorno era vestito uguale.
1: Ok.
0: Stesse cose. Infatti una certa gli faccio: prof, ma scusi, ma lei ha solo questi vestiti che lava ogni volta oppure un armadio tutto
1: non
0: uguale?
1: Non ti ha detto che era una domanda un po' fuori luogo?
0: Lui mi ha risposto con tutta la serietà del mondo: ho tanti vestiti uguali.
1: Ah.
0: Quindi
1: vabbè. Anche cioè, una scorta di canotte bianche, canotte nere.
0: Che tristezza però comunque. Cioè tu hai un armadio tutto omologato, cioè tutto uguale.
1: No,
0: tutto,
1: ho la mia scorta di capi basic uguali. Anche perché, che ne so, una canotta la metto un giorno con una camicia, un giorno con tanti accessori. Quindi poi io che sono quel tipo di persona che appena indossa qualcosa la deve subito lavare e ho bisogno dello stesso capo per almeno quelli
0: tu
1: basic.
0: Subito però.
1: Io subito, io non riesco a,
0: cioè, con le calze? Ma tipo la fine giornata le lavi subito.
1: Ma le cambio anche tipo 2-3 volte al giorno e le lavo subito.
0: Ah, è quella.
1: Io okay. Matta, io su queste robe sono proprio matta.
0: Vabbè, ci sta alla fine.
1: Però da quando vivo da sola, prima no.
0: Perché prima no?
1: Perché la lavatrice faceva mia madre.
0: Ah, capito.
1: Quindi figurati, certo. Giustamente. Vabbè, va. Cosa ci dice Filippo?
0: Filippo ci racconta: ci hanno cambiato l'unica professoressa brava che avevamo e onestamente me la sto vivendo molto male. Allora Filo, io ti devo dire che se Filo. Mi avessero sì, ormai siamo amici, se mi avessero cambiato la prof di italiano, quella che ti dicevo prima che mi aveva preso come un figlio, io sarei finito veramente non so dove, non qua sicuro, sarei finito non so dove, sotto un po', non lo so, però sarebbe andato tutto storto perché quella prof lì mi ha salvato proprio la vita alle superiori. Quindi mi dispiace veramente tanto, però non so neanche se ci stai guardando ora oppure se sei in terza, quarta, quinta, comunque vabbè, quello che è, tieni duro e prima o poi passerà comunque. Però abbiamo tutti quel prof o quella prof,
1: sì,
0: qui siamo
1: figurati.
0: Tu quella di italiano,
1: sì,
0: infatti.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ecco, penso se ti avessero tolto lei, tipo.
1: No, io sarei impazzita.
0: Infatti, stessa
1: roba. Io sarei impazzita, ma poi essendo la mia, come dicevo prima, una scuola privata, c'erano tante dinamiche, per cui io anche là, ora ti racconterò un'altra storia delle mie. Avevo un ragazzo che mi piaceva in quel periodo nella
0: sempre
1: mia scuola, ovvio, c'entrano sempre in qualche modo. E ho scoperto, perché poi io per un periodo andavo in una scuola la mattina e in un'altra il pomeriggio, è una storia lunghissima, lascia stare. E quando andavo all'altra scuola la mattina ho scoperto che il ragazzo con cui mi stavo frequentando se la faceva con un'altra scuola. E a me l'ha detto la professoressa.
0: Ma veramente?
1: Bruttissimo. Sì, è bruttissimo.
0: Te l'ha detto la prof?
1: Me l'ha detto la prof.
0: Follia totale.
1: E poi
0: questa
1: sarà
0: cosa
1: lì arrabbiatissima, te lo giuro.
0: E tu lì hai preso una pagina del diario.
1: No. No, avrei potuto, però non l'ho fatto.
0: Però veramente folle questa cosa, eh? Vabbè, pace. Matteo, cosa ci racconta?
1: Matteo ci dice: quest'estate io e la mia ragazza ci siamo lasciati.
0: No.
1: Cioè.
0: Dai,
1: perché
0: tranquillo.
1: L'hai fatto leggere a me? Questa ragazza ci siamo lasciati. Cioè, lei ha lasciato.
0: Allora, dai, va bene, lo rifacciamo, dai.

0: Dai, Lib, leggilo tu.
1: Dai.
0: Dai, Lib, leggilo tu. Vabbè, dicevo, quest'estate io e la mia ragazza ci siamo lasciati, cioè lei ha lasciato me per l'esattezza. E adesso rivederla tutti i giorni in classe mi fa un male atroce.
1: Fidanzati, compagni di classe.
0: Bruttissimo, mai fare questo errore.
1: Ragazzi,
0: ma siete
1: tipo
0: fuori
1: come
0: di
1: tatuarsi
0: testa.
1: Il nome della tua prima ragazza da qualche parte.
0: E dopo cosa
1: sbagliato.
0: Da non fare.
1: Dopo cosa da non fare. Però no, mi ricordo che
0: tu avevi la coppia di fidanzati in classe. Aspetta, questo è un vocale.
2: Io ho una segnalazione da fare, cioè che, come già hanno detto, che c'è un caldo veramente impressionante. Io abito in Sicilia, quindi lo sento ancora di più.
0: Ci credo.
2: Nella mia classe non ci sono condizionatori ed è la, la classe più calda dell'istituto. E poi un'altra segnalazione è i professori che fanno le note per tutto. Cioè tu ti alzi e ti fanno la nota.
1: Aia.
0: Abuso di
2: l'anno
0: potere.
2: Scorso io ho avuto questi professori che facevano così. Veramente bruttissimo.
0: No.
1: Situazione
0: allora, tu pensa,
1: brutta.
0: Già non hai il condizionatore, poi sei nell'aula più calda dell'istituto e hai magari quel raggio di sole che arriva proprio sul tuo banco. Ti alzi perché non ne puoi più, però ti alzi senza dirlo al prof e hai la nota. Ma stiamo scherzando?
1: Penitenziario praticamente questo.
0: Sì, è un carcere. Vabbè. E quindi dicevamo a Matteo che fidanzarsi con la compagna di classe non è stata una bella scelta.
1: Io faccio tanto, però...
0: Tu l'hai fatto?
1: Il primo, sì.
0: Che
1: sono
0: sfigato.
1: Il primo che... Ma scusami, cioè sfigato, questo sì che è un insulto. Vabbè.
0: Sei single?
1: Ora sì.
0: E allora non ha funzionato.
1: Ho capito, però vabbè, dai, va bene. Leggo
0: però
1: la prossima,
0: posso dirti. Io quando andavo a scuola a Varese, la terza scuola che ho cambiato,
1: sì,
0: avevo due compagni di classe molto simpatici, una tanto mia amica, lui un po' meno perché sono stata relativamente poco in quella scuola. E poi dopo la maturità, eccetera, eccetera, si sono fidanzati e ora sono insieme da 2 anni.
1: Ah, quindi post scuola.
0: Sì, però a scuola non era mai successo nulla tra loro.
1: Però vabbè, sarà che hanno costruito nel tempo qualcosa.
0: Sono rimasti amici, si sono visti po' scuola e vabbè.
1: Vabbè, comunque.
0: Elisa.
1: Elisa si dice: al momento stiamo facendo lezioni in una sede provvisoria ingiocabile. I bagni non funzionano, non ci sono abbastanza aule per tutti e se apri le finestre rischi di finire al pronto soccorso perché sono quasi tutte pericolanti. Allora, c'è da dire che allora già di base le strutture delle scuole fanno pietà.
0: Sì.
1: Le sedi provvisorie sono tipo la parte ancora più brutta, se ci piace. Cioè proprio il livello antecedente alle scuole.
0: Tu sei mai stato in una sede provvisoria?
1: Sì. Perché dovevano ristrutturare la mia sede principale.
0: Ok.
1: Solo che hanno tranquillamente deciso di metterci tipo 3 anni, no, 2 anni e mezzo.
0: Ah, bene.
1: Così a caso, perché l'hanno fatta tutta. Hanno deciso un giorno e no, rifacciamola tutta. E quindi l'hanno rifatta tutta. E quindi io ho passato veramente tantissimo tempo in questa sede qua. Che era come dice lei, praticamente era tipo una specie di prigione fatta male, puzzava, non so di cosa, ma puzzava. Cioè, se io adesso dovessi sentire l'odore di quella sede lì, probabilmente impazzirei. E mi ricordo anche che era piccolissima, non ci stavamo, era veramente orrenda. Però, dovevamo farlo e l'abbiamo fatto. Però niente di bello sicuramente. Niente di bello. Tu invece mai stata in altre sedi?
0: Io no. Io vabbè, ho cambiato 3 scuole, come ti ho detto. Quindi di sedi scolastiche ne ho viste tante. E sono stata in una scuola molto bella, in un'altra altrettanto bella. Uh-huh. E poi l'ultima. Un collasso. Sì.
1: Vabbè,
0: però lasciamo perdere, non era nemmeno provvisoria, quindi tu pensa.
1: Ah,
0: andiamo avanti con Stefania che ci dice: una settimana di scuola e sono già piena. Amore, ti capisco. La sveglia alle 7 per tutto l'anno, non la reggerò mai di sto passo. Allora, io ti capisco pienamente, però devo dire che come buona abitudine anch'io sto iniziando a svegliarmi sul presto. Non dico alle 7, però alle 8, 8 e mezza cerco di essere in piedi. Soprattutto ora che si accorceranno sempre di più le giornate, preferisco svegliarmi prima, godermi di più le ore di luce, poi alla sera che mi viene l'abbiocco, dormo. Detto ciò, noi andiamo in next. vi salutiamo. Stanno per entrare qui due ragazze meravigliose, ovvero Elena e Angela. Esatto. Che noi le salutiamo. Ci ascoltiamo prima la prossima canzone, ovvero Buzz Persuades di Miley. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Angelo
5: e Alberto.
4: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
5: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online ne parliamo.
3: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
0: Next. Eccoci tornati per questi ultimi minuti assieme. Accogliamo Elena e Angela. Ciao ragazze.
6: Ciao.
0: Come
6: finalmente
0: state?
6: Siamo arrivate.
0: È arrivato il momento del nostro scambio. Siete contente?
6: Molto.
7: Sì,
6: molto.
7: Non vediamo l'ora.
0: Infatti rimanete connessi perché tra pochissimo arriviamo.
1: Rimangono io.
0: Ma di cosa parlerà il vostro programma?
6: Gossip.
0: Ah, vabbè, cose che piacciono a tutti. Libra, puoi girarti per favore, che dobbiamo fare un attimo di gossip tra ragazze. No, vieni, unisciti. Secondo me tu sei peggio di una vecchietta.
1: Io?
0: Con il gossip.
7: Ah, se sei peggio come una vecchietta, devi venire.
1: Io ho tante cose, però sono una tomba, quindi...
7: Allora mi sa che non
1: sono
7: no.
1: Gli amici, cioè, gli amici sanno che devono venire a confidarsi con me.
0: E poi mantenere il segreto.
6: Esatto.
0: Vabbè, io
7: vabbè, no, ma tanto quando a me le dico le cose, no, ma non lo dico a nessuno. E poi
1: se poi nessuno ti il tuo migliore amico,
0: cioè, cosa ho scoperto subito. Sempre che poi dici come girano le voci, ma si sa, si sa.
7: È sempre così tutte le volte.
0: Non sono stata io. Ma io lo dico sempre, un segreto se lo sanno più di due persone non è più
7: un segreto.
0: No, ma figurati.
7: Che poi dipende dalla gravità della cosa.
6: Certo.
0: Vabbè, ma la nostra età non è che succedono cose chissà quanto gravi, quindi figurati.
1: Va benissimo così.
0: Quando saremo grandi rideremo di tutte queste cose, secondo me.
1: Secondo me.
0: Tipo 50 anni che avrai dei figli e gli racconterai
7: avanti,
0: di quando
7: sai, perché secondo me è impossibile che cioè la mamma che gira con le amiche non
1: capito,
7: si raccontano
1: così di cui
7: non
1: parlare.
7: Si raccontano di
0: okay.
7: quello che succede
0: forse
7: di...
0: peggio
7: anche
0: sì, perché
7: me
0: lo siamo sposati
7: no ma poi tutte le cose cioè aumentano le cose di cui parlare capito
1: me,
0: certo
7: i gossip
1: più cose. Cose.
7: Ma poi sono più cioè con, tra divorzi eccetera iniziano ad essere
1: grazie cioè, ma
7: aumentano esponenzialmente
0: è certo. A me io sono la zia figa che saprà tutti i gossip di chiunque. Ragazzi, voi se volete sposatevi, io ora ci vuole informazioni.
1: No, non ti
7: vediamo.
0: Ragazzi, noi vi lasciamo al vostro programma. Ci vediamo lunedì prossimo dalle 15 alle 16 con
1: Scuola
0: Zone X. Ciao!
8: RDS Next. Let's go.

0: Girls Club, chat infinite, confessioni tra amiche, piccoli drammi e grandi discorsi che iniziano sempre con "non dirlo a nessuno". Qui si parla di tutto, senza filtri e senza giudizi. Benvenute nel posto dove tra ragazze ci si capisce al volo. Questo è Girls Club su RDS Next.
1: Ciao! Finalmente
2: sì, è arrivato il nostro momento.
1: Dai, su, siete felici un po' anche voi. Noi tanto, ma questo è sicuro.
2: Il minimo.
1: Madonna.
2: Il minimo, vi daremo un sacco di informazioni, eh.
1: Siamo pieni di cose. Se voi volete sapere, venite qua. Noi vi raccontiamo
2: tutto. Come si viene
1: tutto.
2: Qua?
1: Qua si viene contattandoci per messaggi, mandando
2: vocali,
1: audio
2: al
1: numero, non lo so ancora, 333-888-188.
2: Quindi se volete partecipare insieme a noi, fare gossip con noi,
1: noi siamo qua, siamo pronti ad ascoltarvi e a commentare con voi, chiaramente. Ma come stai? Come stai oggi? Soprattutto ora che abbiamo iniziato.
2: Io benissimo, io sono super carica, non vedo l'ora di affrontare gli argomenti di oggi. Tu?
1: Io sto da Dio, io sono appena arrivata in treno, fortunatamente non ha fatto ritardo, quindi siamo...
2: Perché ricordiamo che tu ogni lunedì
1: verrò solo per voi da Bologna a Milano, solo ed unicamente per voi, quindi vi conviene stare connessi.
2: Non ti invidio.
1: Non faccio tutto questo per nessun motivo. Niente, quindi sono contentissima, siamo arrivati, chiaramente entrambe con i tacchi, quindi si è sentito che siamo arrivate.
2: Non
1: è stata sicuramente una cosa... Cioè,
2: i tacchi sono la nostra sigla.
1: Infatti,
2: se sentono i tacchi, ci siamo noi.
1: Lo sanno tutti ormai. Cioè, siamo qui da un giorno e sanno già che cosa aspettarsi per il prossimo lunedì.
2: Esatto.
1: Quindi, adesso, com'è andato in generale questo inizio? Cioè, come ti senti?
2: Allora, devo dire che

0: ho appena superato una settimana di influenza.
1: Sai che anch'io mi sono ammalata adesso.
0: È un virus, sta girando.
1: Ah, sta girando. Sì. Io l'altro giorno avevo una voce, ho detto io spero che il radio oggi non abbia la uguale.
0: E invece io l'ho sperato, ma non ha funzionato.
1: Ci
0: ho provato a manifestare.
1: Ma funziona. Ma guarda che non è così male.
0: Ma fiati.
1: È messa male, male.
0: Almeno mi è passata la febbre.
1: Che già, che non già è poco, è perché parlare per un'ora con la febbre non te lo consiglia nessuno.
0: Esattamente.
1: Almeno mai, cioè, hai preso l'antibiotico?
0: Sì.
1: Ah, okay.
0: Ovvio.
1: Non è passata solo.
0: No, no, anzi, ogni volta che gira qualcosa nell'aria io lo prendo. Cioè, no, ma è proprio fisso.
1: No, ma è che più che altro adesso il ritorno cioè dall'estate inizia, cioè con settembre, la scuola, mille cose da fare. Noi che abbiamo iniziato questo, io ho iniziato l'università, te hai iniziato la scuola, ci sta.
0: Vero, tu fai l'università?
1: Eh sì.
0: Cosa fai?
1: Io faccio economia in inglese, infatti sono tornata che l'inglese non lo sapevo più dopo un'estate che non lo parlavo.
0: Perché in inglese?
1: Ah, perché lo volevo fare in inglese.
0: Così?
1: Cioè in generale, sì, perché a livello lavorativo è meglio, okay. Tutte quelle cose.
0: Scelta astuta.
1: No, infatti. No, però l'inizio si sente ovunque e anche qui, perché è una cosa nuova per noi, chiaramente,
0: sì.
1: Tutto questo.
0: Sì, sì.
1: Ed è, ci stiamo impegnando molto.
0: per riuscire
1: ad andare avanti. Comunque, in generale, siamo super felici di essere qui e quindi siamo pronti, diciamo, a questo nuovo anno insieme. Cosa dici?
0: Questo nuovo lungo anno.
1: Lunghissimo. Tanti treni per tutti i lunedì, ricordiamolo.
0: Ci saranno anche molti ospiti.
1: Infatti,
0: molti
1: non vediamo l'ora di presentarvi tutte le ragazze che verranno, perché chiaramente qui sarà tutto rosa.
0: Rosa,
1: tutto rosa
0: fiocchetti.
1: E fiori. No, veramente, non siete pronti.
0: Quel
1: non
0: mood
1: siete pronti.
0: Là. Un po' mood.
1: Adesso siamo pronti per la nuova canzone La città degli angeli di Achille Lauro. Adesso parto con il next.
2: Bring it back. Give me some more. RDS Next.

0: Next. Amici, siamo tornati. Abbiamo ascoltato
1: La città degli angeli
0: di Achille Lauro.
1: Siamo qui pronte con Girls Club. Siamo Angie ed Elena e oggi sarete con noi a fare un po' di gossip.
0: Esatto.
1: Ma parlando di gossip,
0: è arrivato il vocale.
1: Un vocale.
2: Ciao Angie, ciao Elena, sto seguendo la vostra diretta e sono una stragrande vostra fan. Aspetto veramente da tantissimo questa combo che entra a far parte di RDS Next. Oggi è la vostra prima diretta, io vi auguro veramente tutto il meglio. Io le seguirò sempre perché siete tra le mie conduttrici preferite. Vi volevo chiedere se mi potete salutare. Mi chiamo Emma e non avevo un bacio, vi voglio bene.
0: Ciao Emma!
1: Grazie mille.
0: Ma che dolce.
1: Grazie.
0: È stato un inizio top col
1: esatto,
0: tuo audio.
1: Ci serviva questo audio.
0: Ci serviva molto. Un po' di spinta, un po' di grinta.
1: Infatti questa spinta ci sta portando
0: a parlare
1: di...
0: dell'estate, ragazzi. Perché
1: esatto.
0: Il momento gossip principale è quello. In estate succedono dei gran casini. Allora, io sono stata in realtà in viaggio per molto tempo.
1: Ti capisco.
0: Un po' di giri, un po' di viaggi tra gli amici, col moroso in Spagna, Palma de Mallorca. È stato bellissimo, mi è piaciuto un sacco.
1: Bello.
0: Con gli amici in Sardegna, ovviamente.
1: Fico.
0: Ovviamente.
1: E il tuo preferito?
0: Ti dirò quello con Franci.
1: Vabbè.
0: Quello col moroso, dai. No, ma più che altro, no, non lo so. Sai che non saprei fare a scegliere? Perché a Sardegna ha donato tanti ricordi. Ne parliamo tuttora.
1: E non c'è stato un viaggio che non ti è piaciuto?
0: No.
1: Pensavi potessi dar meglio invece.
0: Ma sai che no, anche quello con i miei, che abbiamo fatto un po' di giri qui in Italia. Io mi sono divertita tantissimo. Poi vabbè, io figlia unica con i miei genitori, dai, è stata bene. E invece, tu cosa mi racconti?
1: Anche io ho girato un po'. Un bel po'
0: quest'estate.
1: Dall'India.
0: Ma è vero che... No.
1: Un ricordo,
0: no. Ma io ricordo.
1: No.
0: Sì, però.
1: No.
0: Ok. Quello.
1: India.
0: Tagliamo.
1: Bella. Bella città.
0: Però
1: cioè bel paese.
0: Bel paese.
1: Però non si mangia, no. Cioè si mangia male.
0: Male
1: almeno.
0: Ma sei stata male te?
1: Sì. Poi è tutto piccante,
0: sì.
1: Tutto.
0: Ma io ti dico, io, cioè non l'estate scorsa, quella prima, sono stata a Bali. E anche lì piccante, spezio. Comunque, ma io ringrazio, non sono stata male.
1: No, io sì. Anche perché poi,
0: povera,
1: tutto piccante, dovevi trovare quella cosa non piccante. L'unica cosa non piccante era la pizza, che una volta mi è arrivata con la sottiletta al posto della mozzarella.
0: Oddio.
1: Ma okay. Completamente acida.
0: No.
1: Completamente acida.
0: Una sottiletta non è anche andata male.
1: No, terribile, okay. Davvero.
0: Infatti, quindi poi... India top posto dove non andare a mangiare,
1: no.
0: Perché
1: okay. Almeno che non ti piacciono le spezie.
0: Vabbè, però ti sei divertita, dai, un pochino.
1: Sì, vabbè, il gruppo era bello.
0: Il gruppo era bello. Ma io ho visto un sacco di video, avete fatto un sacco di contenuti.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, il gruppo ci stava, quindi ho un
0: il gruppo ha
1: sollevato,
0: ok, tutto. Ha salvato un po',
1: sì, sì.
0: La parte.
1: Però devo dire che la mia parte preferita è stata la Puglia. Poi io sono pugliese.
0: Ah, non lo... sei pugliese?
1: Sono pugliese.
0: Ma come sei pugliese?
1: Sì.
0: Io credevo fossi qui di Milano.
1: No, sono di Bari.
0: Ma stai scherzando?
1: No.
0: Ma scusami, tutti e due i tuoi genitori sono di Bari? No.
1: Esatto.
0: Ragazzi,
1: infatti,
0: cioè, forse probabilmente voi lo sapevate già e io no, ma qui...
1: probabile. No, io ho un debole per la Puglia.
0: Vabbè,
1: sarò di parte.
0: Chi non ce l'ha, chi non ce l'ha,
1: di parte.
0: Adesso prossima estate vengo da... mi ha invito in Puglia, perché voglio dire,
1: no, bellissimo.
0: Ah, madonna, ma il mare, vabbè, è come in Sardegna, cioè
1: stupendo.
0: È stupendo,
1: stato poi
0: Dio,
1: c'è proprio
0: poi.
1: Un ambiente caloroso.
0: No, che bello.
1: E là non ci sono.
0: A te è proprio Bari? Cioè,
1: sì.
0: Cioè, hai la casa lì?
1: Ho tutti
0: hai anche
1: i
0: la famiglia? Cioè, hai anche la famiglia?
1: Ho una famiglia.
0: No, però hai anche famiglia. La famiglia lì? Una parte
1: sì,
0: della
1: sì.
0: Famiglia è rimasta là?
1: Ho tutti i parenti. Altrimenti li ho a Trento.
0: Ah,
1: non
0: beh,
1: sbalzo
0: dai,
1: un
0: bel po' di distanza tra le,
1: sì.
0: Due, tra le due parti. Beh, vabbè,
1: però,
0: va bene così.
1: Sì, sì.
0: Cioè, se vuoi andare in montagna, vai su. Se vuoi andare a sciare, vai là. Se vuoi andare al mare,
1: non posso sciare.
0: Perché non puoi sciare?
1: Ho un problema alle ginocchia.
0: No.
1: Sì.
0: Oh, no.
1: Messaggio?
0: Messaggio. Un altro audio, siamo pronti.
1: Ok.
0: Ah, ok.
1: Ok, allora.
0: Sono i nostri telefoni, ragazzi, ma scusateci, adesso qua dobbiamo spegnerli.
1: E nulla.
0: Allora, no, stavamo dicendo. No, scusami, aspetta un attimo.
1: Sì.
0: Che non deve passare inosservata questa cosa.
1: Cosa?
0: Cioè, tu non. Non puoi sciare.
1: No, perché io ho fatto 13 anni di ginnastica artistica a livello agonistico.
0: E quando è stato?
1: Quest'estate.
0: Ah, e te le ha bagattate. Ah, ho
1: e quindi mi ha distrutto le ginocchia. Non posso fare niente.
0: No.
1: Quindi ci accontenteremo di camminare in montagna.
0: Vabbè,
1: che comunque...
0: dai. Che vabbè. Non ci
1: dispiace. Assolutamente no.
0: Allora, ma andiamo avanti con la nostra nuova rubrica. Infatti,
1: che
0: la
1: chiama?
0: Prima di cui vi parleremo sarà non dirlo a nessuno. Non
1: esatto.
0: dirlo a nessuno, cosa che non avviene mai. Si parla
1: non dirlo a nessuno
0: e
1: poi
0: con tutti.
1: Migliore amica.
0: Chiaramente. Potete inviarci audio, video, messaggi, tutto quello che volete,
1: esatto.
0: in modo tale che noi potremo rispondere, diciamo, alle vostre confessioni. Voi ci racconterete, ricordiamo al 333-888-188,
1: esatto.
0: e voi ci racconterete, noi commenteremo, vi aiuteremo a risolvere un po' di dilemmi, un po' di drammi.
1: Gossip.
0: Ma partiamo alle da alcune confessioni.
1: Vai, abbiamo 6 confessioni
0: di oggi.
1: Ci alterniamo, vai tu con la prima.
0: Vai. Mi piace il ragazzo che piace alla mia amica.
1: Ok.
0: Gravissimo.
1: A te è capitato?
0: No, non mi è mai capitato, ma perché io e le mie amiche abbiamo gusti diversi. Cioè,
1: a
0: semmai non estetici, ma a livello di...
1: Ti è capitato?
0: Sì. Ma te eri quella... Cioè, a te piaceva quella dell'amica o il contrario?
1: Peraltro... L'unica mia amica con cui avevo parlato, con cui mi ero aperta su questo ragazzo.
0: Sì.
1: Anche perché io ho avuto 2 frequentazioni tutta la mia vita. Ho baciato 2-3 persone e basta, stop.
0: Vado
1: e... Quindi sì, era molto importante per me questo ragazzo.
0: Grave.
1: E lei dopo che mi ci sono aperta cioè è andata. E tuttora, tuttora. Una cosa che è successa l'anno scorso, oggi, quest'anno, è risuccessa.
0: Ah.
1: Però li lasciamo in pace, non ci interessa più niente.
0: Non ci interessa, noi non ci facciamo toccare da tutto questo. Ma poi, però è scandaloso una cosa del genere.
1: Ma peraltro il mio gruppo lo sapeva, nessuno mi ha detto nulla.
0: Un po' infami, un pochino. Giusto un po'.
1: L'ho scoperto però, con le mie doti da...
0: Qua ci hanno detto che la sua migliore amica le parla da settimane di un ragazzo che le piace tantissimo. Il problema è che ultimamente lui ha iniziato a scrivere anche a me. E senza volerlo mi sto accorgendo che... Provo dei sentimenti per questo povero ragazzo. Lei non sa niente, continua a raccontarmi ogni giorno cioè, ma tu proprio, cioè, hanno spiegato quello che è successo a te. Tu ne parlavi con lei, ti confidavi e andava male. È andata malissimo.
1: È andata malissimo, però sono dell'idea che non ho perso nulla.
0: No, vabbè, no, ma stai scherzando. Cioè, se lui poi c'è stato anche con l'amica, ma no, proprio X sopra.
1: No,
0: assolutamente
1: no. Assolutamente no.
0: Basta, ma scusami, stop. Poi tu lei l'hai confrontata? Cioè, le hai detto qualcosa?
1: Tipo... Abbiamo avuto un falò di confronto a 3.
0: No, a 3 con lui in mezzo.
1: Organizzata da lei? Io non l'avrei
0: questa
1: mai fatto,
0: pazza.
1: Sinceramente. Però, vabbè, questo falò di confronto.
0: Cioè, sinceramente, non l'avrei mai fatto.
1: È andato un po' così. Ma in realtà lui dopo ha chiuso con lei ed è tornato da me.
0: Si torna
1: poi
0: sempre
1: però,
0: dove si è stati bene.
1: Però quest'anno io non sono andata nello stesso posto in vacanza. Quindi lui ha
0: tutto vieni da me. Vero?
1: Esatto.
0: Lei viene da me, io l'ho scoperto poi.
1: Esatto.
0: Cioè io vado però, a Milano Marittima, Cervia.
1: Ma non ci verrà quella più.
0: Non ci vedi più per colpa
1: per
0: loro.
1: Tutti gli amici.
0: No, vabbè, vieni da me, vieni a fare un saluto a me. Però non, sì, loro non li vediamo.
1: Certo.
0: Io, cioè io non, ecco, vieni. Da me via,
1: ovvio.
0: Da me vieni. Vabbè. Comunque, andiamo.
1: Tu glielo diresti ovviamente, però.
0: Cosa?
1: Se tipo succedesse una
0: all'amica
1: cosa,
0: dici?
1: Sì. Se certo. tu lo dovessi scoprire.
0: Madonna, sicuro, ma proprio sicuro. No, io da quel punto di vista, appena io vengo a sapere di qualcosa, tendenzialmente le persone che conosco o comunque che devo, a cui dovrei raccontare questa cosa, sono sempre al corrente di tutto.
1: Come
0: non mi piace
1: che sia,
0: non
1: eh?
0: Mi piace. Cioè, da una parte non mi piace mettermi in mezzo, dall'altra parte come amica non me la sento di te,
1: ma
0: proprio
1: dai. No.
0: Terribile. Ma andiamo avanti, vai, su. Siamo
1: andiamo
0: pronti,
1: con
0: tocca
1: la seconda confessione. Ho un secondo gruppo senza una nostra amica. Siamo 5 amiche, ma da un po' esiste un secondo gruppo in cui siamo solo in 4. All'inizio era nato per organizzare una sorpresa, poi abbiamo iniziato ad usarlo per parlare di tutto e a volte anche per lamentarci di lei. Lei ovviamente non sa che esiste.
0: Allora, posso
1: è normale avere un gruppo senza
0: disclaimer.
1: Una persona?
0: Allora, no, disclaimer. Io ho un gruppo di 5 amiche,
1: certo.
0: E ho dei gruppi con 4, cioè con queste sempre 5, con 4 gruppi dove siamo in 3, gruppi dove siamo in 2. Però non vengono cioè assolutamente non parleremo mai e poi mai delle altre, inteso del...
1: Invece mai capitato.
0: Veramente, ma no.
1: Ed ero
0: no.
1: io quella esclusa peraltro. Ma io, sai che ogni volta ho dei problemi.
0: No, io più alle medie, forse poteva succedere. Vabbè, ma una roba del genere.
1: Ma questa è proprio una cosa da media.
0: No, ma io no, aspetta, anche le mie amiche hanno dei, cioè queste cinque, anche loro hanno dei gruppi senza di me.
1: Ma non ma si nati, lamentano.
0: No, ma nati in, cioè che ne so. Esatto. Ti vedi una volta, siete in tre, non siete in cinque. Semmai non è che ti vedi tipo a casa dell'amica, devi fare qualcosa nello specifico, fai il gruppo. Poi io sono una di quelle che fa sempre mille certo. gruppi, mille gruppi
1: io
0: diversi
1: uguale.
0: E quindi io, cioè ce l'abbiamo, ma viene utilizzato proprio solamente quelle, cioè che ne so, veramente io ne ho uno con due mie amiche, dove appunto le altre due del gruppo non ci sono, che avevamo fatto anni e anni prima. L'abbiamo usato perché in macchina eravamo noi tre. Da chi passi prima? Cioè così non scrivi nell'altro gruppo. Poi è una cavolata, si può scrivere anche nell'altro. Però nel senso, per me se vengono utilizzati così non è un problema.
1: O
0: qui
1: anche...
0: c'è scritto, abbiamo iniziato a parlare di lei per cioè per parlare dell'altra persona e lamentarci soprattutto di lei, io non so.
1: Terribile,
0: cioè, quello... No, grave.
1: Cattivo gusto?
0: No, no, proprio no.
1: Ma a me è capitato anche che si organizzassero per uscire senza dirmi nulla.
0: No, ecco, quello no, quello no, quello non ci sa proprio.
1: Oppure che tra di loro parlassero di me ma non venissero direttamente da me a dire le cose.
0: Che parla allora,
1: cose
0: lì...
1: veramente da medie, scuole medie. Dai.
0: Vabbè, ma il problema sai qual è? Che in generale le persone parlano di ovunque, in ogni caso.
1: Ma io
0: purtroppo
1: dico, ma
0: anche quelle che si fingono un po' amiche, diciamo così.
1: Interessato.
0: Ma andiamo un po' avanti perché sono tante. Allora, io, oddio, ho mentito un po' così. Ho mentito ai miei genitori su dov'ero. Ho detto ai miei che sarei andata a dormire da un'amica, ma in realtà sono andata ad una festa. Abbiamo dormito a casa di altre persone, non è successo niente, però... cioè sono tornata a casa normalmente, ma ancora oggi pensano che io abbia passato tutta la strada a casa dell'amica. Cosa ne pensi?
1: Io non riesco mai a mentire ai miei genitori.
0: Sai che neanche io.
1: Non ce la faccio.
0: Noi siamo...
1: non so dire le bugie.
0: Ma no, ma perché noi siamo le due principesse di
1: no,
0: casa,
1: io...
0: vero?
1: Sì,
0: almeno io lo sono, lo so. Vedi. No,
1: no,
0: io
1: abbiamo non ce la faccio.
0: Da quello che so, io ho conosciuto suo babbo. Una volta siamo andate al sushi a mangiare, ho conosciuto suo papà.
1: Ah, è vero?
0: Sì, che ci ha riportato a casa.
1: È vero.
0: E no, abbiamo dei bei rapporti entrambe con
1: sì,
0: i genitori,
1: sì.
0: Quindi tendenzialmente non mentiamo.
1: È vero.
0: Cioè, allora, qual è? È normale mentire per avere più libertà? Non lo so.
1: Per
0: l'esperienza che ho io con i miei di genitori, sono loro che, cioè, da quanto mi lasciano libera di fare le mie scelte, di fare le mie cose, io non, cioè, non mi sento in difetto se racconto.
1: Poi
0: alla fine siamo andati.
1: Ci sono case e case, perché
0: no,
1: molti
0: ovviamente.
1: Genitori sono super severi e non ti
0: è
1: lasciano
0: vero,
1: fare
0: dipende
1: nulla.
0: Tanto dal,
1: però,
0: per me dipende più dal
1: mentire.
0: Genitore che dal figlio. Dipende molto
1: mai
0: di
1: mentire.
0: Più da come ti senti con l'altra persona, cioè col genitore, con la mamma, col babbo, che sia. Poi, che ne so, sei più stretto con la mamma, lo racconti alla mamma, cioè, sei più stretto col papà, lo racconti al papà.
1: Il permesso
0: a
1: quello che sai che...
0: che sa che ti dà poi il permesso
1: esatto.
0: di farlo.
1: Però no, secondo me è sempre meglio non mentire, anche perché se poi succede qualcosa, devono sapere la verità.
0: No, assolutamente, ma ovviamente
1: trovarli.
0: Se succede qualcosa di grave e... cioè, e tu
1: se
0: sei
1: succedesse
0: da,
1: a me,
0: cioè,
1: da mamma
0: parte. No, io
1: impazzirei.
0: Non so, non so
1: no,
0: dov'è
1: no,
0: mio figlio.
1: No,
0: non se ne parla. Vai avanti con la quarta.
1: Bello, mi piace il numero 4.
0: Allora,
1: ora
0: dovete sapere che abbiamo una sessione per i numeri io e lei.
1: Sì. Ho raccontato un segreto della mia migliore amica. Una mia amica mi aveva raccontato una cosa molto personale facendomi promettere di non dirla a nessuno. Io l'ho raccontata a un'altra amica perché avevo bisogno di parlarne con qualcuno. Adesso però ho scoperto che questa cosa sta iniziando a girare e ho paura che prima o poi capisca che è partita da me. Innanzitutto, perché tu avevi bisogno di parlarne?
0: No, giuro. Ma
1: non
0: poi un conto se è una cosa su una persona che conosci un po' lontana e lo racconti alla migliore amica. Quello non è grave, quello è fare gossip, siamo qui per questo.
1: Però il fatto è questo, cioè
0: raccontare
1: un segreto della mia migliore amica.
0: No,
1: terribile.
0: No. Siamo abbastanza d'accordo su questa
1: no,
0: cosa.
1: No,
0: assolutamente
1: non si
0: no.
1: può fare.
0: Ma no, ma perché tradisci un po' la fiducia? Cioè, tu vieni da me, me lo racconti, io perché dovrei andare da altre persone a raccontarlo?
1: Esatto, no, terribile.
0: No, stai scherzando. No. E poi partiamo con l'ultima, perché tra un pochino dovremo ascoltare una nuova canzone.
1: Esatto.
0: Il ragazzo con cui mi sento mi cerca solo quando vuole lui. Io dico, cioè, prima ancora di spiegare, dico già X, ma stiamo scherzando.
1: Via.
0: No, male, malissimo. cosa è stato? Mi sento con un ragazzo da qualche mese. Quando lui vuole è dolcissimo, mi scrive tantissimo, sembra interessato, ma poi improvvisamente sparisce per giorni. Ma anche qui questo ghosting che ultimamente è sdoganato. No,
1: secondo me è solo l'età.
0: No. Solo è un po' l'età, cioè... è vero. Però a me mi sa di maturo. Se uno mi cerca, poi sparisce per un po'. Ma
1: mi sa di persona matura?
0: No, immaturo.
1: Ah, ok.
0: No,
1: sì,
0: immaturo. Ho detto maturo sbagliato.
1: Ovviamente.
0: No, immaturo. Ovviamente. No, no, no, no. È una X sopra per tutte le ragazze che ci stanno ascoltando. Scappate, bloccate, sì. Non cancellate il contatto.
1: Via.
0: Proprio non è importante.
1: Subito,
0: assolutamente
1: via.
0: No. Allora, ma adesso siamo qui pronte per la nuova canzone. Ma è bellissimo presentare le nuove canzoni. Cioè nuove, comunque dire che ci sarà la prossima canzone. Infatti adesso ci sarà Love Myself di The Bausa. Saremo qui pronti. Adesso l'ascoltiamo.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Piera,
5: Franky e Atena.
4: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
5: Noi facciamo un po' di selezione.
4: Voi, preparatevi con noi.
3: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Abbiamo ascoltato.
1: Vai, dilla tu.
0: Abbiamo ascoltato Lose Myself di
1: The Bausa.
0: Esatto.
1: E adesso avete notato un cambiamento? Io mi sono alzata perché ci sta guardando.
0: Vero,
1: nelle varie dirette.
0: Sembro bassissima.
1: Vabbè, no, l'ho detto. Dai, io sono in piedi. Guardatemi, ragazzi, sono in piedi. Ok,
0: io sono seduta.
1: Adesso, ora abbiamo una nuova rubrica che è una delle mie preferite. Mi piace tantissimo. Ma quante volte ci capita a noi ragazze di dire: ma solo io faccio questa cosa?
0: Ma tantissimo.
1: Ma è un botto.
0: Guarda, che io faccio proprio delle robe strane.
1: Non vedo l'ora di parlarne per tutto l'anno. Tanto le puntate saranno tante. Rimanete connessi per sapere. Angie cosa fa?
0: Allora, inizi tu?
1: Vai, inizio io. Facciamo come prima. Quando entro in un negozio mi bastano 5 secondi per capire cosa voglio. Questa, io, cioè, per me è una delle cose principali. Io entro da Zara tutte le volte, entro, io cammino, tu mi vedi, se mai, che ne so, chi è con me può rimanere anche un po' indietro. Io cammino come se fosse, cioè, proprio come se fossi quasi al supermercato.
0: Vabbè,
1: controllo,
0: casa,
1: guarda,
0: tua.
1: Casa
0: ormai.
1: Mia, sì, poi quello di Bologna ormai lo conosco a memoria. Entrambi, perché ce ne sono due. Vado in giro, mi bastano veramente 5 secondi per comprendere che cosa volessi prendere. Poi è ovvio, dopo, se tu ti presenti, che sai già che cosa vuoi,
0: no,
1: lo stai cercando.
0: Io ho
1: quindi
0: il problema inverso.
1: Te non sai mai che cosa vuoi, parti.
0: No, io
1: senza...
0: entro senza idee.
1: E ci metti tanto?
0: Tantissimo.
1: No,
0: io sto ore.
1: Per me è una cosa veloce.
0: Ma anche se magari io ho già qualcosa da cui partire, poi puntualmente vado, non c'è la misura, quindi devo trovare altro.
1: Avevo fatto un casino con il filo.
0: Perfetto.
1: Vabbè, ragazzi, è la nuova puntata per...
0: è la nuova puntata per un motivo.
1: Allora, no, quindi tu stai lì per delle ore. Ma dopo un po' non ti stanchi?
0: Sì.
1: Vedi.
0: Dopo un po' sì, infatti forse dovrei iniziare ad andare con un...
1: No, allora ti dico, ci sono, io dipendo dalle volte, ci sono le volte che vado tranquilla e cerco, cioè nel senso guardo un po' che cosa mi ispira,
0: mm-hmm.
1: E le volte che invece io parto, sono velocissima, so già cosa voglio, entro dentro, la maggior parte delle volte non trovo nulla, chiaramente, però sono sicura, parto, cioè proprio vado dritta.
0: No, io alle volte divento anche nervosa.
1: Madonna, ma a me quando io non trovo le cose, a me innervosisce.
0: Sì. Poi, perché perdo troppo tempo.
1: No, sai qual è la cosa che mi innervosisce di più? Che prendi 20.000 robe, perché se mai ti piacciono un sacco di cose, le provi.
0: Non te le sta bene mezza.
1: No, non ti, cioè, lo più
0: sapevo.
1: Che altro non ti piace. O comunque, cioè, se mai non è che non ti sta bene, ma non era come lo volevi. Cioè, tu vuoi il jeans a vita bassa, ti prendi quello che ti sembrava vita bassa, lo provi e magicamente noti che è un po' mid-rise. Non funziona per quello
0: anch'io.
1: Che devi fare. Vedi adesso, ora siamo in piedi.
0: Allora,
1: ci siamo alzate.
0: Siamo uno sgabello.
1: Allora, dai,
0: adesso
1: andiamo
0: vado
1: avanti.
0: Io.
1: Vai.
0: Ma solo io quando faccio una foto che appena la vedo dico: wow, bella, mi piace.
1: Sì.
0: Poi la guardo una seconda volta perché devo pensare alla canzone. Una seconda perché devo pensare a come metterla. Poi finisco per vedermi storta.
1: Donna, io più che altro, io più guardo la
0: Vabbè,
1: foto.
0: Ma tu sei super fotogenica.
1: Ah no, perché lei no. No, avete ragione, ma stai scherzando?
0: Tu sei super fotogenica.
1: Cioè, secondo te, tra me e te, io sono più fotogenica di
0: sì.
1: te. Ma stai scherzando? No, no,
0: ma
1: no.
0: Stai
1: no.
0: scherzando?
1: No.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: adesso litighiamo.
1: No, se ci si mettiamo qui, non riusciamo. Facciamo un sondaggio perché
0: no,
1: assolutamente no.
0: No, ragazzi,
1: no, vabbè, comunque. Io più che altro, se mi faccio una foto, la guardo, la continuo a guardare, vado avanti e io, cioè, mi cambia il viso pian pianino.
0: Esatto.
1: Cioè, noto che
0: noto sempre più cose che non mi
1: noto
0: piacciono.
1: Noto sempre più difetti, più dettagli,
0: esatto.
1: Che non mi piacciono. Che ne so, in una non li avevo visti, vado avanti e continuo a guardare sempre di più. E pian pianino il dettaglio.
0: Uguale, il dettaglio terribile.
1: Esce.
0: Infatti,
1: ma quanto è fastidioso, ragazzi. Cioè, diteci almeno che succede anche a voi, perché voglio dire,
0: no,
1: almeno
0: no,
1: quello. Cioè, allora,
0: vai.
1: Ma solo io prima di una serata non vedo così tanto l'ora di prepararmi, ma poi finisco per stare due, cioè, quindi aspettate, scusatemi, finisco a prepararmi prestissimo, ma poi finisco a stare 2 ore ad aspettare che arrivi l'ora indicato. Io oltre a quello, sai cosa? Cioè, io quando ho da fare una cosa la sera, cioè quando io so che devo andare, che ne so, a mangiare al sushi, devo andare al cinema, devo fare una cosa che mi piace, devo andare a una festa, un festino, quello che vuoi. Cioè, io non riesco a pensare altro ed è quello il motivo,
0: esatto.
1: Per cui io poi mi preparo presto.
0: Esatto.
1: Io semmai sono lì, che ne so, alle 2:30, che ho finito di fare un po' di scrolling, sono stata nel divano, mi sono riposata post pranzo, che diciamolo, chi non lo fa.
0: Riposino.
1: Cioè, io semmai sono lì che dico, ok, semmai ora devo studiare, ma inizio già a pensare cosa mi devo mettere, come voglio i capelli, come voglio il trucco.
0: Oppure
1: voglio usare.
0: Io
1: o
0: devo
1: voglio
0: cercare
1: usare?
0: Di... coprire quel tempo prima dell'uscita facendo altro, perché sennò ho proprio quell'adrenalina dell'uscita.
1: No, è vero. No, un sacco. Ma adesso, cioè, te ad esempio quanto ci metti a prepararti? Sei una che ci mette tanto, ci mette
0: dipende
1: poco?
0: Se ho tempo mi metto là con la musica, mi faccio i miei balletti, mi faccio le mie robe mentre...
1: Ti prendi il tuo tempo.
0: Sì, sì, uno show faccio io mentre mi preparo. Completamente.
1: E in doccia? Parliamo dello show, cioè, voglio dire,
0: ma solo io
1: io faccio lo show in doccia. No, vabbè, comunque i concerti lo che si fanno sotto la doccia o in generale quando ci si sta preparando, almeno noi ragazze, cioè,
0: poi in realtà io riesco anche a prepararmi in poco tempo, però se mi preparo in poco tempo poi sono poco confident.
1: Ah, ti vedi peggio?
0: Sì.
1: Sai che invece a me a volte capita che le volte che mi impegno meno, comunque le volte che semmai, cioè, che ne so, non mi sono impegnata tanto, a volte esce meglio di quanto, cioè, ad esempio...
0: Vabbè, ma in realtà tu non ti trucchi neanche così tanto.
1: No, infatti, stavo per dirlo, cioè io di base non faccio molto.
0: Esatto.
1: Non oso particolarmente, però anzi le volte che oso mi vedo male, perché essendo abituata a vedermi più semplice, poi vabbè, comunque truccata, non acqua e sapore, però comunque un trucco glowy facciamo, un trucco molto semplice, io la volta che provo, no, il mio incubo sono gli occhi.
0: Io non riesco a cambiare.
1: Io non so fare.
0: Devo avere sempre lo stesso trucco.
1: Sì,
0: non
1: ma
0: riesco.
1: Io non so fare a truccarle gli occhi per niente. Ma infatti, ragazze, se a voi vi piace in particolare, ma poi in realtà io so già che vorrei chiamare una ragazza che sa fare truccarmi, la chiamiamo e facciamo una puntata tutta sul make up e facciamo.
0: Io vorrei solo
1: io. No, io tante. Sono. È lunga la lista. Dopo ci mettiamo lì e iniziamo a scrivere un po' tutte.
0: Okay.
1: Così vediamo chi chiamare. Ma vai avanti tu, è la tua, ti stavo rubando posto.
0: Ma solo io posso uscire di casa struccata, ma devo sempre avere i capelli in ordine.
1: Sai che per me il capello fa tanto.
0: Per me fa tutto.
1: Come vedete oggi abbiamo una piastra. Comunque noi due, voi non avete idea, io sto sempre a destra nelle foto, lei sta sempre a sinistra nelle foto. Io mi faccio mossa, lei banalmente si fa liscia. L'altra volta che abbiamo fatto un po' di shooting,
0: io ero mossa,
1: lei era mossa, io ero liscia.
0: Cioè, è vero.
1: Senza neanche saperlo. Questa volta
0: l'altro,
1: siamo.
0: Bel mosso, come l'hai fatto?
1: Mi è venuto in 5 secondi quando. quando però. Ma sai che lo stavo guardando prima, a casa era venuto molto peggio.
0: Molto. A me piacciono molto più i boccoli del giorno dopo.
1: Ma infatti pian pianino stanno scendendo, sono sempre più belle. Io sono uscita di casa che ho detto, io spero che vada meglio. E non rendi, ho detto no,
0: infatti,
1: io mi presento.
0: Infatti l'altra volta le avevo appena fatte, ho detto terribile.
1: No, però mi piaceva. Vabbè, che no, poi ripeto, lei quando è che sta male?
0: Ma smettila.
1: Quando? No, comunque il fatto del posso uscire struccata col capello perfetto, quello per me fa tanto. Ma perché? Cioè,
0: mi
1: poi,
0: sento
1: vabbè,
0: pulita, mi sento in ordine.
1: No, ma sai cosa? Non vale il contrario. Cioè, se tu hai il capello messo male, che per me è messo male, non vuol dire, cioè, non vuole essere per forza pulito e sporco.
0: Una conciatura
1: anche bella, cioè, può essere carina. Ma la conciatura fatta male, lo chignon fatto male, la coda gelata con le robe che escono. No, un incubo. Anche se hai il make-up più bello del mondo, per me non basta.
0: Anche se io non sono super fan delle code gelate, sneak back, queste cose qua. A me sta male. Non mi piacciono.
1: Perché ci sta guardando, ha visto la mia espressione quando ha detto a me sta male, però.
0: No, a me
1: no,
0: piacciono.
1: Allora a me dipende, anche a me anch'io mi piaccio di più con i capelli sciolti, ma perché è un po' più naturale, un po' più, cioè un po' diverso.
0: Fammi avere mal di testa.
1: È vero, quello sì. Però io le uso spesso, ammetto che le uso spesso. Le mie amiche me lo dicono anche loro che sto meglio con i capelli sciolti, ma io le faccio spesso.
0: Forse perché per 13 anni ero tutti i giorni con coda gelata.
1: Che questo però significa che tu te le sai fare bene.
0: Sì.
1: Te le sai fare molto bene.
0: Poi mia madre è parrucchiera.
1: No.
0: Sì.
1: Non ci credo.
0: Sì.
1: Ma ha uno, cioè ha un...
0: No, adesso ha smesso. Però prima era su, cioè, borse di studio, robe. Quindi le acconciature, trecce.
1: No, sì. Vabbè, allora una volta come mi sono autoinvitata in Puglia, voglio venire anche a fare i capelli da tua
0: mamma. Certo, ovvio.
1: Così la conosco, perché ormai ho conosciuto papà.
0: Guarda,
1: cioè,
0: mia
1: dire.
0: Madre è un cioccolatino.
1: No, ma poi tua madre prima o poi mi farà le carte. Ne abbiamo già parlato.
0: Esatto.
1: No, questa è la nostra ossessione per i numeri.
0: Esatto.
1: Che abbiamo già scoperto. Comunque. Ma andiamo un attimo avanti, perché qui noi volevamo parlarvi di una nuova tendenza che entrambe ci siamo rese conto di aver notato nell'ultimo periodo, ovvero quella del... Io spero di dirlo bene,
0: Balletcore,
1: ovvero il fatto che, a proposito di Chignon e a proposito di principesse, come abbiamo detto,
0: esatto,
1: prima, c'è questa nuova tendenza sulle ballerine, ma non solo proprio sulle ballerine di per sé, c'è la nuova tendenza proprio in generale.
0: Vero,
1: abbiamo
0: nastri,
1: anche l'hype, cioè i nastri oppure le sneakers che ricordano le cose da ballerina, da danza classica, tutte quelle cose lì. Per me, io non lo so
0: come funziona.
1: Ah, non lo so, ci hanno detto di guardare. Ah no, dobbiamo cliccare
0: da qua, da
1: ah
0: qua.
1: No, dobbiamo cliccare qua. Scusate, veramente ragazzi, scusateci, ma
0: qua
1: è la prima. Io ho cliccato. No, non dovevo cliccare.
0: Aspetta,
1: ho cliccato. Io ce l'ho, io lo vedo. Lo vedo, però
0: lo
1: sono
0: vedi?
1: Tornata indietro.
0: Però
1: sì,
0: lo devo trasmettere dall'iPad, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Quindi adesso
1: trasmettiamo dall'iPad.
0: Lo trasmettiamo dall'iPad.
1: Alla scoperta di come
0: se solo trovassi.
1: Aspetta, Girls Club 21.
0: Trovato, trovato.
1: Vai, clicca.
0: Allora,
1: è qui,
0: qua.
1: Brava. Ragazzi, ce la stiamo facendo. Ecco, sta trasmettendo dall'iPad. Ah, ok. Ah, ok.
0: Allora, okay, in pratica, Balletcore è questa tendenza.
1: Io qui sotto adesso appena arriverà lo vedrete anche voi, ma è questa tendenza di avere e le sneakers con i laccetti da ballerina, ma ce ne sono un sacco.
0: Non si apre.
1: Cioè, io ce l'ho qua. Se vuoi guardare, guarda qua.
0: Ma deve... Vabbè,
1: è andata così.
0: Comunque,
1: comunque adesso se volete cercatelo. Io non so se la provo del tutto. A me piace molto vestirmi carina, principessina, rosa. Poi il mio colore preferito è rosa chiarissimo. Il rosa della mia cover, che sembrerà un bianco, lo sapevo, sembra bianco, però io sono ossessionata, quindi mi piace molto. Ma le sneakers non so se le associo, perché la sneakers per me è una cosa sportiva.
0: A me invece
1: ti
0: io
1: piace
0: molto? Impazzisco per le ballerine.
1: Ah no,
0: ma le ballerine eleganti.
1: Sì, cioè, concordo.
0: Devono essere eleganti.
1: Concordo.
0: Ho preso un paio sportivo, ma non...
1: Non ti piaccio molto? No, io invece ne ho un paio nero, pulitissime.
0: Nero? Lucido?
1: Nero. No, il mio non è lucidissimo.
0: È
1: in pelle. No, è in pelle. No, è una via e mezzo. Non
0: no,
1: è
0: il mio
1: pelle.
0: È pelle lucido.
1: Però, cioè, proprio al fiocchettino fatto per il fatto che non si rovina mai. È bellissimo.
0: Poi io quest'estate sono stata a Parigi.
1: Quindi
0: là mi sono sbizzarrita.
1: Sì. No, ce ne sono tante.
0: Dai, molto.
1: Prossima volta andiamo a Parigi, sai che ballerine ci compriamo? Quelle di Chanel. Costano un po', ma ce le prendiamo comunque.
0: No, stupendo. Vabbè, un investimento.
1: È un investimento perché poi ti rimangono per tutta la vita, ragazzi.
0: Esatto.
1: Questo
0: a meno che
1: importante.
0: Non cambi il numero del piede. Vabbè, alla fine.
1: No, vabbè, ma
0: alla
1: il numero del piede non cambia. No, sai che. No, questa è una cosa che io ho scoperto poco tempo fa. Sai che quando partorisci, cioè comunque quando sei incinta, poi partorisci.
0: Si gonfiano i piedi.
1: Oltre al gonfiare, ti potrebbe cambiare il numero. Veramente, cioè ti potrebbe crescere di un po', ma non so perché, è una cosa strana, mi è apparso un video l'altro giorno. Non so se ci credo pienamente a questa cosa.
0: Io sì ci credo.
1: Ci credi?
0: Non è fattibile.
1: Potrebbe essere, no, ci sono un sacco di persone che, cioè persone, un sacco di donne a cui
0: ecco!
1: È arrivato il Balletcore.
0: Questo è il Balletcore.
1: Vedete ragazzi, sono un po' queste, delle sneakers, un po' una via di mezzo tra
0: sportive, non mi piacciono.
1: No, neanche a me.
0: Non sono per la
1: niente.
0: Quale.
1: Non sono
0: eleganti.
1: Del tutto d'accordo, non sono.
0: Sì.
1: E poi ci sono, sì, molto molto molto meglio.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: Banalmente per me, come dicevo, oddio, come dicevo prima, la sneakers, chiaramente i tacchi fanno il loro effetto. Come dicevo prima, la sneakers deve essere un po' sportiva, deve essere un po'. Cioè la metti quando ti metti il jeans e il toppettino sopra, cioè non la metti che poi io
0: la ballerina?
1: No, la sneakers. Sneakers. Però cioè no, in realtà non è vero, io metto sempre ballerine e tacchi. Le sneakers
0: io
1: sono veramente poche.
0: Io metto tacchi e le special.
1: Insomma,
0: molto
1: io sai,
0: belle.
1: L'altro giorno stavo guardando delle Adidas Samba in collaborazione con Wales Bonner.
0: Ok.
1: Alla parte il costo
0: belle,
1: che, mi ha,
0: Samba, però,
1: che mi ha fatto cambiare, che mi ha fatto cambiare idea. Però
0: belle.
1: Erano bellissime, blu navy, stupende, con dei ricami. No, bellissime. Cioè, no, non ricami, però erano tipo in pelle. Cioè, una, tipo avevano una roba a coccodrillo, erano stranissime. Poi dopo te la faccio vedere se la volete
0: sì,
1: cercare.
0: Non ho capito.
1: No, ma sono troppo. Cioè, sono un po' fuori dal budget.
0: Vabbè, le Chanel no. No. Cioè,
1: vabbè,
0: no.
1: Ma per una cosa, per
0: beh,
1: l'altra.
0: Comunque ricordiamoci che i vestiti sono investimenti.
1: No, assolutamente.
0: Perché
1: ne parlavo l'altro giorno.
0: Generazione in generazione.
1: Sai
0: bene.
1: Cosa? L'importante è prenderli di qualità. Perché se tu ti prendi un trench fatto per bene, metti anche di Burberry, ti prendi un bel trench, poi ti rimane per tutta la vita. Cioè a 50 anni che il trench te lo metti comunque, perché voglio dire è un capo senza tempo e anche senza età. Cioè se te lo prendi fatto per bene è meglio, perché voglio dire, hai per sempre, per tutti gli anni della tua vita, un trench fatto per il verso. Ma adesso sta per arrivare una delle cantanti che rappresenta più il mondo femminile, esatto, o comunque una delle cantanti che, cioè,
0: peraltro,
1: questa
0: canzone ha rappresentato il mio viaggio in India. L'hanno messa in discoteca in
1: India.
0: No,
1: era appena uscita, era appena uscita.
0: Quindi
1: era inizio estate.
0: Vi lanciamo
1: White Girl Wasted di Anna Pepe.
2: RDS Next.

0: Next. Siamo tornate. Allora, abbiamo ascoltato una bellissima canzone.
1: Siamo state qui tutto il tempo a cantarla.
0: Esatto, White Girl Wasted di Anna Pepe. Adesso invece abbiamo
1: altre due rubriche da presentare.
0: Le ultime due, peraltro.
1: Sono purtroppo le ultime, ragazzi. Sta volando, sta veramente volando. Io e lei ce ne stavamo dicendo adesso, non ci stiamo neanche rendendo conto.
0: Vorremmo fare altre tre ore.
1: Forse loro dopo un po', dopo le tre ore con noi.
0: No, fidatevi. Anche perché tiriamo fuori certe cose.
1: No, dopo entriamo troppo nei dettagli. Mi risiedo.
0: No, infatti.
1: Allora, parliamo della nuova rubrica, che è perfetta per questo nuovo periodo in cui iniziamo cose nuove, iniziamo tutto e soprattutto in tempo.
0: Esatto.
1: Cioè iniziamo tutto velocemente, il ritorno a scuola subito.
0: Insomma,
1: il ritorno in università subito.
0: Insomma,
1: il ritorno ad allenarsi.
0: Ne vale lo sbatti?
1: Ma ne vale lo sbatti. Veramente.
0: Adesso
1: e quindi parliamo un po' di cose che abbiamo trovato già io e lei, che secondo noi è il caso di commentare, ecco, diciamo.
0: Esatto.
1: Così.
0: Allora,
1: parti tu.
0: Inizio io. Ha davvero senso? Cioè, ne vale lo sbatti mettersi i tacchi in serata se dopo un'ora hai i piedi a pezzi?
1: Sì.
0: Per me
1: sì. Ti rispondi anche da sola. Allora, per me dipende dal tipo di tacco. Per me il tacco 12 ci sta a mettersi nella discoteca, fighetta, bellina,
0: sì.
1: Cioè comunque per essere anche vestite adatte,
0: okay.
1: Però non ne vale lo sbatti se è una discoteca dove proprio tu vai lì per ballare, stare con i tuoi amici, che ti diverti proprio matta, diventi matta. Forse non ne vale lo sbatti di mettersi i tacchi, perché dopo sei un po' scomoda.
0: Allora,
1: più che altro lì io non sono, ecco,
0: lo stivale
1: per
0: discoteca.
1: Me, per me lo stivale è il giusto compromesso,
0: sì.
1: Perché rimani comunque carina, vestita bene, con una bella cosa indosso.
0: Lo penso anch'io.
1: E però non ti fanno male i piedi veramente dopo 10 secondi
0: però,
1: che le hai indosso.
0: Ristorante per forza tacchi.
1: Certo. No. Chiunque è venuto con me al ristorante sa che
0: A parte che hanno questo rumore che ti fa sentire
1: bellissimo.
0: Cioè, senti il rumore, arriviamo noi.
1: Lo raccontavamo prima, perché
0: esatto.
1: Non c'è dall'inizio, che appunto io e Angie oggi siamo entrambe in tacchi e proprio siamo arrivate insieme e si è sentito.
0: Esatto, si è sentito tutto il rumore per il corridoio.
1: Il rumore per il corridoio riconoscibilissimo, infatti da oggi tutte le persone di qua
0: tacchi
1: sanno che siamo noi. Comunque, per me non ne vale del tutto lo sbatti appunto quando ti devi divertire tanto. Perché a te ti piace andare in discoteca per ballare o ti piace andare in discoteca di solito quando sei, che ne so, con i tuoi amici, che vuoi fare un attimo apparizione in società, diciamola così.
0: A me non piace molto la discoteca
1: in generale,
0: partiamo da questo...
1: come ambiente, in tutti
0: esatto.
1: I casi.
0: Okay. Ultimamente ci sono andata spesso, ma perché ho trovato un gruppo con cui veramente mi diverto tantissimo. Però io dopo più di 3-4 volte basta.
1: Ma un gruppo di sole femmine?
0: Solo sì. Ragazzi.
1: Veramente?
0: E poi ci siamo io e la mia migliore amica. Tra l'altro nel gruppo c'è anche mio fratello.
1: Ah!
0: Che lui è 2002.
1: Ok,
0: cioè,
1: lui
0: sono
1: è grande.
0: Molto grandi.
1: Infatti io mi ricordo l'altro giorno non avevi messo una foto.
0: Sì, sì, però nel gruppo sono tutti molto più grandi di me. Però mi diverto tanto.
1: Forse anche per il loro modo di andare a ballare ti diversi.
0: Sì,
1: cioè, comunque...
0: sì.
1: Forse essendo più, cioè pian piano che diventi più grande, semmai c'è molto meno quella cosa del oddio vado in discoteca per...
0: Però comunque è una cosa che più di 3-4 volte non riesco a fare. Cioè devo...
1: Cioè 3-4 volte in quanto?
0: Esatto,
1: mese.
0: Sì.
1: Cioè 3-4 volte vorrebbe dire tutti i weekend, ragazzi.
0: Capito, io non ce la faccio tutti i weekend. C'è chi invece ci va tutti i weekend. Io
1: No.
0: Adesso l'ultima volta è stato questo weekend, perché era il compleanno di uno dei ragazzi del gruppo. Ho detto stop, basta.
1: Ma no, perché per me è quella cosa in cui vai, ti diverti quella volta,
0: da
1: però
0: fare
1: è anche bello
0: una
1: fare
0: volta
1: altro,
0: al mese e mezzo, due.
1: Sì, è bello fare anche altro,
0: sì.
1: Poi ti dirò, ci sta anche aspettare la serata bella, c'è il cantante che ti piace, c'è... Cioè è ovvio che tanto dipende anche da quello, o almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio... Poi d'estate è un po' diverso, d'estate io ad esempio ci vado molto più spesso.
0: Esatto,
1: cioè è anche capitato di andarci
0: anch'io.
1: 3 settimane di fila senza problemi, senza neanche sentirlo.
0: No, io
1: basta.
0: L'ho sentito, non ce la faccio
1: no,
0: più.
1: No, ecco, in estate lo sento, lo accuso di meno.
0: Poi
1: diciamo
0: io ho una batteria
1: così.
0: Sociale un po'...
1: Senti, ti è mai capitato che ti si scaricasse così istantaneamente a ballare?
0: Sì, saluta sul divanetto.
1: No.
0: Sì.
1: No, quello è bruttissimo.
0: Poi, aspetta,
1: quando ti si scarica
0: io
1: così
0: sono una persona che appena entra in discoteca sul divanetto a ballare.
1: Cioè sopra il divanetto.
0: Sì.
1: Ma non sopra il tavolino. Come fai a stare sopra il divanetto?
0: Sopra il divanetto.
1: Ma con i tacchi.
0: Sì.
1: Ma non lo spacchi?
0: Equilibrio?
1: Sotto? No, ah, okay. Io una volta ero sopra il divanetto con Ita che è arrivato il bodyguard e mi ha preso su. Mi fa, ma cadi? Ah, no, ok. No. No, dopo vabbè, sono andata sopra il tavolino. Cioè,
0: però
1: non è
0: ripeto,
1: cambiato molto.
0: Più di 3-4 volte non ce la faccio, basta.
1: No, vabbè, ci sta. È comprensibilissimo. Ma andiamo avanti con un altro, ma ne vale lo sbatti.
0: Esatto, vai tu.
1: Parliamo di estetista. Questa cosa qui per me è, diciamo, un tasto dolente perché ne parlo spesso in generale anche con le mie amiche. Ma ha davvero senso andarci tutte le settimane, tutti... Poi chiaramente dipende dalla persona, eccetera. Però andarci tutte le settimane a fare ceretta, a sistemarsi, eccetera. Ora che c'è il laser, ok, è costoso.
0: Esatto,
1: è veramente
0: te lo
1: tanto
0: per
1: costoso,
0: dire.
1: Lo so.
0: C'è chi magari.
1: Però per me è come il discorso di prima che facevamo sullo stile: è un investimento.
0: Sì.
1: Cioè, tu spendi tanto subito, quindi perdi tanta liquidità immediatamente. Però poi, dopo, nel tempo, non passi più tutti i giorni a farti la ceretta.
0: No, allora, secondo
1: andare,
0: me.
1: No,
0: sì, ovviamente
1: basta.
0: Avrebbe più senso il laser, però. Costa tanto e magari alcune persone non possono permettersi
1: No, quello
0: quindi,
1: ovviamente. No, io dico nel momento in cui tu
0: puoi,
1: cioè, permetterti, risparmi un attimo per poterlo,
0: esatto,
1: fare. Per me, quando hai la possibilità di farlo, è la scelta,
0: sì,
1: migliore del mondo.
0: Anche per me.
1: Anche perché, ripeto, cioè, ti stai, diciamo, risparmiando dei soldi poi per il futuro. Cioè,
0: esatto,
1: nel senso, dopo, se tu veramente inizi a non so quanto, 15 anni, ad andare a sistemarti dall'estetista, eccetera.
0: Ecco, esatto,
1: cioè,
0: secondo te che ti avrebbe.
1: Ma lì dipende. Allora lì dipende molto anche dal tipo di persona.
0: Ok.
1: Cioè per me, ad esempio, io non ho i peli, cioè sono castana ma ho i peli biondi,
0: allora,
1: sono chiarissimi.
0: Io avevo una conoscenza. Questa ragazzina era piccola, aveva 9 anni. Lei aveva molti peli.
1: Tanti.
0: Però la mamma non voleva mandarla.
1: No, prima
0: le
1: ha sbagliato.
0: Quindi le faceva fare la decolorazione dei peli.
1: Ah, li faceva diventare biondi?
0: Sì.
1: Beh, sai che... Cioè, ma con cosa? Con dei...
0: Non lo so.
1: Ah, boh. Ragazzi, cioè, non ho idea di con che cosa sia. Però effettivamente... Cioè, per me, allora... aspetta. A 9-10 anni ci sta che non la manda dall'estetista a iniziare. Perché poi è un giro infernale, ragazzi.
0: Però secondo me
1: non
0: anche
1: più
0: la decolorazione, secondo me, a un certo punto fa male. Cioè, se pensi ai capelli...
1: Ah, spesso... No, quello... Sì, vabbè, ma se... Sei in generale, sei il, cioè, se il pelo lo decolori, non è, cioè, per me non è così. Cioè, il pelo non succede, cioè, non è che deve essere sano come i capelli,
0: no,
1: capito?
0: Infatti,
1: non è quello l'importante.
0: Verissimo.
1: Però il fatto in generale, cioè, banalmente, io ad esempio non ho mai fatto la ceretta in tutta la mia vita.
0: Io sì.
1: Perché io, avendo il pelo così, cioè, comunque sottile, chiaro, a me basta una passata di rasoio e sono liberissima.
0: È
1: infatti,
0: vero,
1: io non vado di ceretta.
0: Anch'io.
1: Però, comunque, in ogni caso, anche se vado di rasoio, proprio per una questione di tempistiche, eccetera, il laser lo sto per iniziare tra pochissimo. Lo faccio.
0: Anch'io dovrei iniziare adesso, sì, sì.
1: Però per me è un investimento
0: molto
1: che
0: comodo.
1: Ne vale effettivamente,
0: sì,
1: lo sbatti. E qui parliamo chiaramente di uno,
0: vale,
1: sbatti,
0: lo sbatti
1: monetario, perché
0: ne vale.
1: Purtroppo è costosissimo.
0: Ne vale, vale.
1: In ogni caso, in generale, cioè, per quanto mi riguarda, cioè, non lo so, è costoso, però dall'altra parte non lo so, ha senso.
0: Ne vale lo sbatti.
1: Ne vale veramente lo sbatti. È giusto il nome della rubrica per poterlo.
0: Adesso, prima di chiudere,
1: sì,
0: c'è l'ultima rubrica che è la mia preferita. Ok.
1: Ah, okay.
0: Ok, allora, scherzavamo.
1: Scherzavamo, la prossima rubrica. Dovete venire la prossima volta, ascoltare la prossima volta per poter sapere la nostra altra rubrica. Qual,
0: esatto,
1: è?
0: Esatto, che è la mia preferita comunque.
1: Infatti, no, dovrete aspettare. L'ha già detto, la sua preferita ha alzato gli standard. Quindi dovrete venire ad ascoltare, rimanere super connessi dalle 16 alle 17 di lunedì. Ricordiamolo. Comunque, adesso andiamo in next con una promo e una canzone. Adesso, qual è la canzone? Ah, solo promo, scusatemi ragazzi, dobbiamo
0: next
1: andare.
0: Next.
2: Ciao, siamo Dani
3: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
2: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
4: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
0: Ah, ci devi dire, poi sai perché? Perché tu devi iniziare.
1: Ah, ok, siamo in diretta, ragazzi.
0: Oh.
1: Ok, allora adesso
5: siamo in onda.
6: Mi sono preso un infarto, ragazzi.
1: Sorpresa.
5: Allora,
1: buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Sorpresissima. Sì, allora, siamo i vostri nuovi conduttori. Siamo i vostri nuovi co-conduttori.
1: Siamo diventati un quartetto.
5: Ma infatti, un quartetto spacca.
6: E noi ci chiamiamo
1: Spacca. Si chiama Girls and Boys Club.
6: Girls and Boys Club.
1: Dobbiamo aggiungere
5: bellissimo. Possiamo creare su un oratorio. Andiamo a fare gli animatori. Bello, eh?
6: Bellissimo, bello. Bellissimo.
1: Io potrei essere.
6: Possiamo un tour in tutta Italia. Per
5: tu
6: il
5: sei
6: mondo.
5: Animata. Vabbè, dai.
6: Bravo, ok. Comunque... Allora, tu ti occupi della danza. Tu ti occupi invece dei bambini. Tu ti occupi della cucina.
5: Bravo, io mi occupo
1: della
5: spesa.
1: Okay? Della cucina tu.
5: Sì, entrano i carabinieri in aspa.
1: Io non so se
5: non
1: mi sono adatta. Comunque,
6: cioè, perché non puoi stare dalla cucina?
1: Non mi sta tanto di chef.
6: Wow.
1: Sei brava a cucinare.
5: Io riscaldo
6: questi pregiudizi.
1: Riscalda. Allora, fai una cosa. Mi fai preparare il giorno prima da qualcuno.
0: Infatti,
1: dopo il me.
5: Va bene.
1: Dalla mamma li fai preparare così andiamo sulla dalla nonna.
5: No, dalla nonna ancora meglio. Certo. Mia mamma, posso dire, per quanto ti voglio bene, mamma, non sa cucinare. La cucina non è il suo. Cioè, mi spiace.
1: Però la salutiamo,
5: la salutiamo.
1: Come si chiama?
5: Selena.
1: Selena. Allora salutiamo
5: Selena Gomez.
1: Ciao Selena.
5: Ciao Selena.
1: Anche se tuo figlio dice che non sai cucinare, noi ci crediamo perché è solito.
5: No, ma lo ammette anche lei, lo ammette anche lei, però ci avrà altre qualità.
1: Allora, quindi dici che la tua è una cosa ereditaria.
5: Cosa che non so cucinare io? Ma che ti dice che non so cucinare?
6: Va bene, perfetto. È ora di chiuderla. Che dite? Così puoi andare.
1: Chiudiamo. Che poi mi viene fame.
5: Ecco.
1: Infatti, veramente.
6: Va bene, signori, noi ci vediamo tra pochissimo, ok?
1: Esatto.
6: Non abbandonate la chat perché ci siamo noi due.
5: Per forza. Che siamo simpatici.
6: Ci vediamo tra pochissimo, ok?
1: Andiamo

0: su RDS Next.
1: E siamo arrivati, signori, con questa sigla, signore, ma l'hai sentita? Signori, quanto ha gasato?
2: Io non ho mai sentito una sigla più trap,
1: come la nostra,
2: ragazzi. Come
1: mamma
2: la nostra, secondo
1: mia.
2: Me, secondo me siamo quelli che hanno la sigla più
1: bella,
2: figa,
1: di tutti,
2: più bella
1: di tutti.
2: RDS
1: e su questo ce ne possiamo vantare,
3: cioè, ragazzi,
1: mi viene da dire.
3: Ragazzi, e pubblico, cioè, nel senso, non potete dire altrimenti, perché è così.
1: Ci dispiace per gli altri, però purtroppo la vita è dura per tutti.
2: È
1: ragazzi,
2: dura,
1: ognuno
2: c'ha
1: le sue. E noi abbiamo la sigla più bella.
2: È
1: giusto, che te
2: ne a volte si vince, a volte si perde la vita. E devi accettare anche le sconfitte nella
1: esatto,
2: vita.
1: Esatto.
2: Ok. Signori, benvenuti a No Way No Cap.
1: Benvenuti.
2: Allora, e voi, cioè, allora, per questo programma è nuovo, ok?
1: Esatto.
2: Quindi adesso vi diremo un po' come funziona, quello che succederà, ok? In questo
1: perché
2: lungo
1: succederanno
2: anno.
1: Tante cose qua dentro.
2: Tantissime cose.
1: Il programma dell'adrenalina,
2: tantissime,
1: mi verrebbe da dire.
2: Cose.
1: Che fa venire un po' il brividino.
2: Brividio. Ok,
1: piace,
2: qui commentiamo. Allora, qui commentiamo, trend, giochiamo, ci sfidiamo e quando ha senso, ok? Proviamo davvero quello che vediamo online.
1: Esatto.
2: Ok? Tutto può diventare una challenge, signori. Tutto, anche senza alzarsi da una sedia.
1: E adesso? E adesso ti dico pure una frase motivazionale.
2: Attenzione.
1: Perché la vita è una challenge.
2: Sì.
1: E quindi
2: sì,
1: noi in questo programma inizieremo a vedere come affrontare la vita.
2: Sì.
1: Avete capito,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì. È una challenge. È una challenge che però va vinta e superata.
1: Sì.
2: Ok? Non è una challenge che va, diciamo, fatta e poi, diciamo,
1: con alti e bassi. La vita?
4: Scusa, io l'ho chiamato ma non potete rispondere.
1: Un audio questo?
2: È un audio?
4: Scusa, io l'ho chiamato ma non potete rispondere.
2: Ha detto?
1: Non ho capito niente, mi spiace.
4: Scusa,
1: ma
4: io l'ho chiamato ma non potete rispondere.
2: Allora, io ho capito.
1: Parla te perché io non ho capito.
2: Io ho capito, mi potete rispondere.
1: Ah,
2: no, ha detto.
1: Noi rispondiamo a chiunque, eh?
5: Siamo
2: allora,
5: un paese di esauriti.
2: Sì, esatto,
1: bello.
2: Siamo un paese di esauriti. E noi siamo di più esauriti di RDS Next.
1: Ci sta,
2: okay?
1: Spacca.
2: Comunque, signori, spacca. Cioè, appunto, come avete sentito in questo brevissimo audio, di cui si è capito qualcosina, ok? Cioè, voi con noi, con noi potete parlare, ok? Potete
1: esatto,
2: chiamarci, mandarci messaggi, potete partecipare al programma.
1: Potete darci idee, potete okay, scriverci prossime cose da fare nelle prossime puntate. Tantissime
2: esatto,
1: cose.
2: E questo potete fare al numero 333 888 1888.
1: Bravo,
2: okay?
1: L'hai letto lì o te lo ricordavi?
2: Io ho una memoria di ferro, bello.
1: Memoria di ferro.
2: Io ho una memoria
1: Oddio,
2: di ferro. Ok, signori, come avete capito, cioè, in questo programma ne succederanno veramente, veramente tante.
1: Tutto
2: veramente
1: in diretta,
2: tante, tante.
1: Tutto in diretta. Il bello della diretta.
2: Allora,
1: perché siamo in diretta dove? Su TikTok, su Twitch, YouTube, sull'app e il sito di RDS Next.
2: Cioè, ragazzi, cioè, nel senso, avete mille modi per poterci ascoltare, guardare e amare.
1: Esatto,
2: okay?
1: Non ci sono scuse. Non ci sono scuse, ci devono guardare per forza.
2: Per forza, per forza, va bene. Signori, detto ciò, dopo questa brevissima chiacchierata, è ora di andare in next, ok? E andiamo in next con Parla d'amore di Safe. Let's
1: spacca, go. Spacca. Number one for hit music. Number one. We are your number one. RDS Next.

0: signori,
1: io sono e io sono Bonnie Nazionale.
0: E avete appena ascoltato Parlare d'amore.
1: Bravo, di ma safe. Quanto sei un cantante, ma mi verrebbe da dire.
0: Cioè io ho mille talenti nascosti, ma è meglio che stiano nascosti.
1: No, ma in questa puntata tu li tirerai fuori tutti.
0: Ok.
1: Tutti li tirerai fuori. Pure la cantante mi verrebbe da dire.
0: Va bene.
1: Che ti prenderebbero la scala.
0: Va bene.
1: Bene.
0: Va bene, allora iniziamo subito. Momento previsioni, ok? Davanti a noi abbiamo dei fogli, ok?
1: Fogli spessi 10 centimetri, ma mi verrebbe da dire.
0: Comunque, cioè,
1: è carton gesso, si fate le pareti con questa roba qua.
0: Ma veramente, sul serio? Cioè, tipo, costano tipo 20 euro.
1: Beh,
0: tipo,
1: 20 euro l'uno.
0: 20 euro.
1: Sono quelli con cui faccio le piramidi.
0: Sta costando ora, cioè, tipo, la roba per la scuola.
1: Ma
0: ciao,
1: stai scherzando?
0: Mamma mia, ok. Sai che faccio a metà, la rivendo a 10.
1: Ma va, ma non si strappa quello. Sono tipo le banconote, quelle dei paesi esteri, no? Che tu le tiri non si rompono.
0: Ok, va bene, in questo foglio scriveremo le nostre previsioni di quest'anno.
1: Perfetto. Come arriveremo alla fine di tutta questa stagione?
0: Come arriveremo alla fine di quest'anno? Allora,
1: io lo so già, ho già la mia idea. Ti posso dire?
0: Allora, vai, allora.
1: Allora lo scrivo, non mi devi copiare,
0: Stavo proprio per dire, ma io posso copiare.
1: No, no, non si può copiare, guarda che mi nascondo, mi nascondo.
0: Va bene.
1: Mi metto qua nell'angolino a scrivere.
0: Va bene, come andrà quest'anno?
1: A parte che io sono disgrafico, scrivo malissimo, però vabbè, dopo
0: signori,
1: vi leggerò quello che ho scritto.
0: Sono arrivato in Italia da ieri, quindi faccio un po' fatica, quindi non guardate la mia scrittura. Ok, allora
1: Non mi copiare,
0: Allora

0: spero che si riesca a capire quello che ho scritto, perché le mie idee non è che riesco proprio a tramandarle, però in qualche modo. Ehi, ehi!
1: Allora, la mia idea è abbastanza solida, cioè nel senso arriva direttamente al dunque, ok? Aspetta un attimo, un secondo.
0: Mi fido, non guardo.
1: Ok, ce l'ho!
0: Ok, vai, inizia prima te.
1: Inizio
0: ti
1: prima
0: lascio
1: io.
0: L'onore.
1: Allora, come si... Ah, perfetto. Allora, secondo me quest'anno...
0: Eh?
1: Qui,

0: a RDS Next, sarà un anno.
1: Di più.
0: Resia, rullo di tamburi, per favore. Creo rullo di tamburi.
1: Un po' di adrenalina.
0: Tamburi, adrenalina.
1: Ok.
0: Quest'anno più RDS Next è appena iniziato, ma è già a fuoco e finirà con i fuochi d'artificio, perché sì, sarà un anno spumeggiante.
1: No, vabbè. No, vabbè. Mi verrebbe da dire
0: spumeggiante.
1: Che non avrei saputo tirar fuori parole migliori.
0: Spumeggiante.
1: Spumeggiante.
0: So. Grazie.
1: E invece ti dico la mia. Attenzione. Dico la mia, perché io ho avuto una previsione proprio sul futuro.
0: Sul futuro?
1: Di come si evolverà
0: base,
1: il nostro
0: lui
1: corpo.
0: Ha visto,
1: no?
0: Ha visto il futuro.
1: Attenzione.
0: Dagli qualcosa di futuristico, qualcosa di aura
1: sentiamo,
0: futuristico.
1: Sentiamo.
0: È pronto? Vai.
1: Vada.
0: Allora.
1: Attenzione, signore e signore, perché io so già che cosa arriveremo. E arriveremo alla fine di questa stagione. Finiremo la stagione che saremo... Non si legge niente perfetto.
0: Dillo tu.
1: Finiremo la stagione che saremo dei pro in tutto. Perché ti dico perché. Perché dato che in questo programma noi proveremo un sacco di cose nuove, impareremo ogni volta delle cose in più. Cioè, a furia di imparare dopo possiamo andare a fare gli animatori noi,
0: certo,
1: perché sappiamo fare tutte le skill dappertutto. Cioè, prendere una biro e trasformarla in un mazzo di fiori come i maghi. Cioè, sappiamo fare tutte queste cose qua.
0: Sono pronto.
1: Assurdo.
0: Diventerò un mago, Harry
1: Mamma
0: Potter.
1: Mia.
0: Diventerò
1: altro
0: Harry
1: che,
0: Potter.
1: Altro che.
0: Diventerò Harry Potter, va bene.
1: Spacca.
0: Va bene, ando a fare il casting per il nuovo film di Harry Potter, va bene.
1: Bello.
0: Sono pronto. Va bene, signori. Secondo voi, invece, da casa, cioè, che aspettative avete per quest'anno?
1: Perché
0: cioè, oggi è il primo giorno. Oggi è il 21 settembre.
1: Ma ci devono capire con questa puntata quella a cui staranno andando incontro guardando.
0: Sì.
1: Dovete perché saremo dei maestri anche per loro, mi viene da dire.
0: Maestri.
1: Dei maestri.
0: Maestri.
1: Di tutto e per tutto, della vita zen.
0: Ah, maestri, proprio pure zen.
1: Tu, ma guarda che allora, tu quando vai a fare quei viaggi zen lì, o no, tipo in Cina, tipo a Tokyo, guarda che quei maestri lì sanno fare tutte di quelle robe assurde, quelli zen così, che prendono i bastoni e li fanno girare tutti così con la mano, che li spaccano sulle gambe. Guarda, sono assurdi, eh. Quindi loro, anche loro imparano delle skill, i maestri zen.
0: Vuoi diventare maestro zen?
1: Saprai fare tutto. Okay. È tutta questione di mentalità.
0: Ok, va bene. Va bene, allora, adesso io, Bonnie, ti...
1: Ok.
0: Cioè... Conosciamoci, capito? Facciamo una chiacchierata così.
1: È il nostro primo appuntamento, questo?
0: Per chi non sa, eh?
1: È un nostro primo appuntamento, stai dicendo?
0: Ma
1: first date?
0: Non lo so.
1: Oh.
0: Allora, Bonnie,
1: no,
0: dire
1: vabbè,
0: una cosa,
1: non mi puoi mandare questa canzone.
0: Bonnie, ti devo confessare questa cosa.
1: Se
0: che
1: no,
0: provo,
1: io gli do un abbraccio che
0: dentro,
1: se lo ricorda per i prossimi 5 anni.
0: Che provo dentro da tantissimo tempo, che ti volevo dire.
1: Dalla prima volta che mi hai visto.
0: Bonnie, sei pronto a sapere questo mio segreto?
1: Mi vedi più?
0: Bonnie, io sono nero.
1: No! No! Ma da quanto?
0: In realtà da poco, eh.
1: Sì?
0: Da poco, sì.
1: Ci sta.
0: Non so, sei la prima persona a cui sto dicendo questa cosa e...
1: Tranquillo, adesso la sapranno anche loro, però mi piace che ti sei confidato qua davanti a tutti noi. Grazie.
0: È una sensazione nuova per me.
1: Sì.
0: Ok? Perché vedo tutto più cioccolatoso, tutto più dolce.
1: Tranquillo.
0: Mi ha chiamato anche la fabbrica di Willy Wonka. Mi ha detto: vieni a lavorare per noi. Io ho detto: non lo so.
1: Per far cosa?
0: Non lo so.
1: Dipende, eh. È un bel lavoro.
0: Vi faccio, ma anche i reparti mi mettete.
1: Esatto.
0: Mi fanno fondente.
1: Produzione,
0: io
1: ufficio.
0: No, io ho detto: o al latte o niente. Cioè, fondente,
1: ma,
0: ragazzi.
1: Ma,
0: cioè,
1: no, fondente, no.
0: Ma la gente che mangia cioccolato fondente.
1: No,
0: ma
1: come?
0: Cioè,
1: no,
0: dai,
1: no,
0: ragazzi,
1: no, no, è cattivo il fondente. Il fondente lo posso accettare solo dai muratori. Che tu dici: vabbè, porta il muratore che la fa la mattina. Mangia il fondente. Quindi si carica, no? Però se sei una vita normale, stai lì sul divano a guardare i film, ti mangi il cioccolato fondente, sei cattivo,
0: no,
1: eh.
0: No,
1: vuol dire che dentro di te c'è un po' super malvagio.
0: No, non si fa. No, non si fa. Va bene. Allora, Leo,
1: mi dica.
0: Per chi ti vede oggi per la prima volta, no?
1: Sì.
0: Ok, cioè, che cosa deve sapere di te?
1: Che cosa deve sapere di me?
0: Esatto.
1: Allora, ti devo dire.
0: Sì.
1: Deve sapere di me che sono una persona a cui piacciono un po' le cose estreme, no? Vedere e soprattutto provare esperienze nuove, estreme, così, no? Perché fin da quando sono piccolo io, no?
0: Sì.
1: Io sono fan degli spettacoli. Cioè, gli spettacoli proprio scenici, no? Di tutto e per tutto.
0: Ok.
1: Io sono mega fan.
0: Ok.
1: Quindi mi piace vedere proprio la gente che fa cose folli e provare anche esperienze, robe folli, no? Che magari per chi mi segue su TikTok non lo sa, perché racconto storie, robe così della mia vita, eh? Mentre nella mia vita, però, che tramando anche su YouTube questa cosa qua, mi piace provare esperienze, passioni, fare... Se c'è una cosa difficile da fare, mi piace mettermi in via a farla, capito?
0: Okay.
1: Quindi questo programma...

0: quando me l'ha detto, ho detto incredibile. Cioè,
1: signori,
0: per
1: Bonnie
0: me...
1: Adventure Time, adoro.
0: Bello.
1: Adoro.
0: Bello.
1: Ok.
0: Sono il cane, quello giallo.
1: Il curiero di Bonnie, mi piace.
0: Sì, sì,
1: mi
0: sì.
1: Mi piace. Interessante. Signori, sapevate questa cosa? Cioè, immaginavate questa cosa di Bonnie? Ok.
0: Ho pensato che ero un pappamolla che stava tutto il tempo sul divano, eh?
1: Secondo me questo lo pensavo.
0: Non
1: no?
0: Fa quella paurina,
1: qualcuno dire. Qualcuno dirà no, assolutamente no. Invece, secondo me, qualcuno lo pensava. Furbacchione, qualcuno lo pensava. Ok. Allora,
0: mi dica,
1: che prima impressione hai avuto? Cioè, nel senso, la prima volta che tu.
0: Ok, mi sono visto allo specchio.
1: Hai visto. Che tu hai visto questo ben di Dio.
0: Ah,
1: no?
0: Che hai visto te! Okay,
1: certo. Che hai visto, allora, questo ben di Dio.
0: Ti devo dire.
1: Questo.
0: Hai visto?
1: Ben di Dio.
0: Oh, ma è pompato come i piccioni, Cioè, aspetto lì fuori come i piccioni.
1: Cosa hai pensato? Cosa hai pensato?
0: Allora, noi ci siamo visti, ti devo ricordare.
1: Dire il logo, è un logo segreto.
0: No, il logo segreto no, per il primo first date, no. Ti dico, sono l'anno 2023.
1: 2023?
0: Allora, posso dirti, avevi subito questa personalità un po' matta, o no? E mi è confermato il fatto che sei matto, quindi spacca.
1: Allora, matto nel senso, cioè,
0: no, nel senso,
1: cioè,
0: buono.
1: Non sono da psichiatra,
0: esatto,
1: ok? Cioè,
0: esatto.
1: Non da manicomio, ma matto con le vibes. Dillo, che se no ci
0: sì, no, esatto, se no arriva un TSO che ti chiama, okay. Esatto.
1: Esatto, perfetto.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, va bene. Perché hai detto sì a questo programma?
0: A questo programma, perché sì, come ti ho detto prima, se a me piace fare le robe, provare cose nuove, mettermi lì, sperimentare, quando mi ha detto questa cosa, ho detto, non posso mica dire di no. Se dico di no, sono un tacchino. Ti sembro un Papa Gianni io?
1: No, assolutamente no. Assolutamente.
0: Ok.
1: No. Ok, va bene. E qual è la cosa in cui ti senti fortissimo, ma non hai mai avuto modo di dimostrarlo?
0: Cos'è? Mi devo vantare?
1: Cos'è? Mi devo vantare? Se tu vuoi
0: Che mi voglio vantare. Cioè, adesso mettiamo un attimo le mani avanti. Però se tu me lo chiedi così. Allora, una cosa che faccio fin da quando sono piccolino.
1: Sì.
0: No? Che poi non è che qualcuno lo sa, qualcuno lo sa. Ho fatto un po' di video, robe così.
1: Sì.
0: Ma io faccio il giocoliere fin da quando sono bambino.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì. Il giocoliere, perché avevo tanto tempo libero da bambino, allora mi sono messo lì, imparato due robe e adesso le so ancora fare.
1: Non è vero, sì. No, cioè, sappi che io chiederò alla regia di aggiungere una cosa a questo programma, ok? Il giocoliere time, cioè, ogni volta parte una sirena e tu devi

0: Dio, questo è.
1: Ci sta, si può migliorare. Piano piano, piano piano.
0: Vabbè, cioè, allora devo. Cioè, è la prestazione.
1: Vai, vai, vai, prego.
0: Ok, giocoliere, va bene. Ti metto alla prova, in questo bellissimo programma, te lo dico.
1: Ci sarà, cioè, tempo al
0: adoro,
1: tempo, ti dico solo questo.
0: Adoro, adoro. Ok, come capisco, cioè, che stai rosicando durante una sfida?
1: Durante una sfida? Se mi sto agitando, perché se è una sfida dove voglio vincere e penso subito, ma sì, ma è facile, dai, ci metto sì, due
0: sì.
1: E vedo che sto perdendo, mi inizia a salire l'agitazione, dire dai, e quindi, vabbè.
0: Ok, aspetta che... Appunto tutto, nel senso, sono rosicchio.
1: Sì, vai, vai. Va
0: ti vuoi allora, sapere, quale se... prova speri che la chat non ti proponga mai? Tipo,
1: allora, c'è da dire che c'ho un tallone d'Achille.
0: Ui!
1: C'ho un tallone d'Achille.
0: Ui, ok.
1: Il mio tallone d'Achille,
0: sì.
1: Che però durante anche i miei video già l'ho fatta, sarò, ma spero di non farla mai più in vita mia. Ok,
0: sì.
1: È il piccante. Io non ce la faccio. C'ho un problema. No, fammi così.
0: Io amo il piccante. Io amo il piccante.
1: Ma no, no.
0: Cioè, Bonny, io senza il piccante io non vivo.
1: Non ti piace il cioccolato fondente? Ti piace il piccante?
0: Sì.
1: Ma che sei?
0: Sì, lo so.
1: Ma non è possibile,
0: lo so.
1: Non è possibile.
0: Raga, io sono uno che, cioè, se io sto a cucina, ok?
1: Sto a cucina.
0: E non c'è sta piccante, io ci manco. Mi metto a dieta. Cioè, piuttosto veramente preferisco non mangiare.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, ma piccante è quello forte.
1: No, non è possibile.
0: Cioè, quello che ti fa piangere. Ok? Quello che c'è proprio. Mentre lo stai a mangiare, cioè, ti cola proprio il naso, gli occhi, le orecchie, i capelli, ti cola tutto.
1: Va là. Okay. Vedremo se capiterà una spiegazione. Ma adesso ti faccio le domande, perché qua non è che sono solo io l'interrogato, te le faccio anch'io.
0: Questa non la dovevi dire. Beh, regia, se avessi saputo questa cosa prima, mica gli portavo tanti di quelli abanero, quelle robe lì che
1: ne ho
0: a casa. Mamma mia,
1: dai.
0: Va bene.
1: Ti dico a te, qual è invece il tuo lato che vorresti far conoscere in questo programma?
0: Ah, il mio lato che vorrei far conoscere in questo programma è il mio lato, diciamo...
2: Scusa, io l'ho chiamato, ma non potete rispondere.
1: Ancora? Ma chi è?

0: Ma Grey!
1: Ma chi è?
2: Cioè,
1: ma,
2: già io l'ho chiamato, ma non so se ti rispondere.
0: Ah, ma chi sei? Come ti chiami?
1: Ma fai comparire i sottotitoli, che così almeno lo leggo da là. Perché sennò...
0: Cioè, ma chi è? Secondo te?
1: Allora, secondo me è una bambina voce, che tipo voleva chiamare. Infatti ha detto di rispondere. Questo è quello che ho capito. Ma noi siamo aperti a tutto. Se ci vuoi scrivere... Sì, se ci vuoi scrivere, ci puoi scrivere tranquillamente, noi risponderemo. Vai, continuo però a farti domande. Cosa ne pensi? Cosa pensi che ci farà litigare in diretta?
0: Allora, ok. Allora, secondo me la cosa che ci farà litigare in diretta, spero di no,
1: Ok.
0: Però che potrebbe succedere.
1: Ok. Okay?
0: Magari se... come posso dire?
1: Attento,
0: se,
1: eh.
0: Tu, cioè, se io ti do una sfida, ok? E magari arrivo ad una certa e io sono convinto di averla superata la sfida e tu invece dici di no. Io purtroppo sono un ariete.
1: Se per te è terminata, io non posso dire che non è terminata.
0: Cioè, io sono un ariete, cioè, io vinco. Cioè, se tu mi dici che non ho vinto...
1: Vabbè, dai. Questo lo verificheremo a tempo debito.
0: Va okay? Bene.
1: Bene, dai.
0: Va bene. Detto questo, signori miei, andiamo in next con la promo di Charts of the Charts.
1: E via!
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Samara
5: e Lisa.
4: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
5: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
4: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
5: Probabilmente no, ma noi vi aspettiamo.
3: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
6: It's the music of our generation.

0: Eccoci tornati,
1: signori e signori.
0: Sempre
1: io sono Isaac Show.
0: E io sono Bonny Nazionale.
1: Sempre carichissimi a bomba, ragazzi. Abbiamo iniziato veramente
0: col botto.
1: Fuochi e fiamme.
0: D'artificio.
1: E ora andiamo sulle fiamme.
0: Davvero? Okay,
1: perché è il momento.
0: Di cosa?
1: È quel momento lì che io
0: di cosa,
1: in realtà
0: che c'ho
1: da un
0: paura?
1: Po' che lo aspetto.
0: Sì.
1: È giunto il momento di sfidarci.
0: No.
1: Ok?
0: A un duello.
1: Esatto.
0: Fatti
1: io
0: sotto.
1: Ti proporrò una sfida.
0: Ok.
1: E tu me ne proporrai una.
0: Va bene.
1: Vediamo.
0: Ci sto.
1: Chi dei due riuscirà a superare la sfida dell'altro.
0: Va bene.
1: Vai.

0: potentissimi. Noi siamo dei leoni. Ha capito? Siamo feroci. Non ci ferma mica niente a noi,
1: Ma
0: chi comincia, mi viene da dire? Chi comincia?
1: Va bene,
0: dai, ti lascio l'onore.
1: Mi lasci l'onore?
0: Ok.
1: Va bene.
0: Perché così almeno la sfida che ti propongo io dopo deve essere almeno allo stesso livello, no?
1: Va bene,
0: dai.
1: Va bene. E allora... Aspettami qua un secondo, ok? Vai. Arrivo, un secondo, arrivo.
0: Oh, mi fa mica mettere la... Mi fa mettere la testa dentro la bocca del leone. Porta dentro il leone adesso, l'avevo detto. Non ci credo. Cosa mi combina? Ma devo aver paura. Ragazzi, devo aver paura. Secondo voi? Sì? Mamma mia, chi porta? Chi? Cosa? Mamma mia. Adesso arriva con Transpallet che porta dentro chissà cosa. Lo vedo là che farfuglia. Farfuglia cosa? Dove vai? Uè!
2: Eccolo!
0: Allora, cos'è? Sei tornato con cosa? No, mi vuoi bendare?
1: La mia challenge inizia con te che sei bendato.
0: Ecco, già qua.
1: Sei bendato.
0: No, aspetta.
1: Non è un calzino usato, giuro.
0: No,
1: giuro,
0: no, questo
1: che non
0: te
1: è...
0: lo dirò io.
1: Non lo puoi usare. Non è un calzino usato, ok?
0: Mamma mia. Sei bendato con
1: un calzino.
0: Mamma mia. Vabbè,
1: okay.
0: Ma perché non c'avevi uno straccio?
1: No, lo straccio, dai, è facile lo straccio. Secondo me il calzino calza meglio.
0: No,
1: ok, allora. Sei pronto?
0: Vai.
1: Si devo bendare.
0: Aspetta, ma c'ho gli occhiali sopra.
1: Togli gli occhiali.
0: Vai.
1: Ok, non dovrei vedere niente.
0: Ma senza occhiali io non ci vedo.
1: Ok, perfetto. Allora. Ti stringe?
0: Ma con le cuffie. Ma vedo tutto.
1: Come vedi tutto?
0: Aspetta.
1: Aspetta, allora, possiamo farcela. Allora, ok. Così. Ok. Aspetta, resisti. Aspetta.
0: Mamma, ragazzi, mi si sta bruciando la retina. Ve lo giuro, come se avessi visto l'eclissi. L'eclissi senza occhialini.
1: Lo vedi?
0: Sono
1: niente,
0: disorientato.
1: Perfetto, ok. Passo allora, aspetta un attimo.
0: Dove scappa lui? Che io non vedo niente. Qua c'ho i sensi alterati. Dove va? Dov'è? Adesso mi tiro una pallonata in testa questo. Che già c'ho le cuffie e sento Negot. Dove sei?
1: Allora.
0: Dove sei? Ti posso toccare?
1: Allora.
0: Questo rumore.
1: Andrà così. Io adesso appoggerò tre oggetti nella stanza.
0: Okay.
1: E tu dovrai trovarli.
0: Ma come faccio a trovarli? Che vedo Negot?
1: Li devi trovare.
0: Ma sulla base di cosa? Dove
1: sono
0: sei?
1: Sono tre oggetti.
0: Tu mi devi dare un punto di inizio, no? Una base dove iniziare e capire dove sono stabilizzato. Ok, qua tu sei qua.
1: Io sono qui.
0: Ok.
1: Mi senti? Toccami, mi senti?
0: Ti tocco.
1: No! Allora, ok? Io li appoggio da qualche parte.
0: Sì, mi andrio alla sedia.
1: No. Cioè, sarà abbastanza facile. Cioè, sarà abbastanza fattibile.
0: Ok. Mi fido.
1: Sei pronto?
0: Mi fido.
1: Allora.
0: Vada. Cominci. Sta appoggiando? Ci siamo?
1: Ok. No, aspetta.
0: Che qua mi sale l'adrenalina a me, Calma, fai mica sti scherzi, Oh, ragazzi. Non è che appoggia mica le trappole dei topi, metto sopra la mano.
1: Ma
0: mi schiaccia. No, che qua. So come fate. Mamma mia, mi metti. Altro che dei topi, degli orsi, quella che ha schiacciato la gamba.
1: Ok. 3, 2, 1. Ah, timer.
0: Okay.
1: Hai un minuto.
0: Addirittura.
1: 3, 2, 1.
0: Vai. Allora, spero di toccare mie. Questo è il pomodoro. No, questo è il cusale. Capello trovato. Capello di chi?
1: Okay, uno l'hai trovato.
0: Ok, che sai cosa sono? Le cuffie? No, ma il capello poi di che marca è? Non devo sapere queste cose qua,
1: No.
0: Allora, qua spero di non far danni.
1: Non toccare il computer, che sennò
0: lo
1: distruggi.
0: Non vedo niente io. Questo cos'è? Ancora queste cuffie?
1: Esatto.
0: Questo cos'è? Boh, niente. Ok. Allora, aspetta, mi devo andare nell'altra zona. Questa! Ah no, questo
1: no,
0: è mio.
1: Sono i fogli.
0: Questo? Ah no, questa cosa qua. Oh, ma l'hai fatta difficile.
1: No.
0: Cos'è?
1: No, quelli sono i tuoi occhiali.
0: Ah,
1: i tuoi
0: no.
1: occhiali.
0: Ah, ok. Questo? No, il mouse?
1: No, quello è esatto, quello è il...
0: Vai, faccio danni, io tiro giù tutto.
1: No.
0: Questo?
1: No, quello è un
0: rasoio.
1: Un controller. Non è un rasoio, è un controller.
0: Un controller. Questo? Ah no, no, quello è mio. Ma quello, come le messe qua? Te le sei messe in mano?
1: No, no, no, no, non sei in mano. Guarda, toccami. Guarda, guarda, non ce l'avete mano, ok. Ma
0: per terra!
1: Allora, è tutto nella zona che tu hai toccato fino adesso, ok?
0: Ok. Oh, questo!
1: Bravo, hai trovato il secondo oggetto, ok? Okay?
0: La gente mi starà guardando, stai dicendo, ma sì, ma le... come... questo? No, questi sono cavi che se sta congiunto salta la corrente. Questo! Ancora cose che non posso toccare.
1: No.
0: Questo?
1: No, non puoi toccare quello.
0: Non posso toccare, mi prendo la scossa.
1: Ok.
0: Ah, tu mi hai messo le robe che prendo la scossa.
1: Bravo, sei vicino, sei vicino. Sei vicino, sei vicino, sei vicino.
0: Come faccio a essere vicino che non sento niente? Nel tappetino.
1: No! Vai, vai più alla tua... vai a nord, vai a nord.
0: Ma che no, no, non me lo dir così che non le so ste
1: robe. Sud, sud, sud-est, sud-est.
0: Qui. Ma al minuto comunque ne sono passati 10.
1: Vicino all'equatore. Vai vicino
0: a... po' dopo, l'equatore è di qua.
1: Ok, polo nord, polo nord, polo nord, polo nord. Bravo. Antartide. No, vabbè.
0: No, ragazzi, mi sto per piangere.
1: Sei vicino, guarda che sei vicino, sei vicino, sei vicino, sei vicino, sei vicino, sei vicino, sei vicino.
0: Ok. Ma essere vicino che
1: non c'è. Ok, ok. Senti la vastità di ciò che ti circonda. La,
0: no, il termine già non lo conosco, quindi calma con le parole.
1: Percepisci?
0: Ma questo?
1: No, quello è il computer.
0: E cosa c'è qua po' dopo?
1: È letteralmente davanti a te. Allora, allora, intanto cammina verso la tua sinistra.
0: Ma se c'è la sedia?
1: La tua destra. La tua destra.
0: Ancora.
1: Ok, esatto, vai.
0: Ma mica era vicino.
1: Vai ancora, vai. Oh!
0: No, vabbè.
1: Signore e signori.
0: Mi posso
1: signore e signori.
0: Dammi una mano qua che mi hai... aspetta, aspetta. Mi hai rapito.
1: Allora, togli le cuffie intanto. Ok. Oh! Ok. Mamma. Signori. Allora.
0: Oh, non ho mai sudato così tanto, ragazzi. Calma, calma qua.
1: Allora.
0: Cappellino, occhiale e pallone. Ma tu mi dicevi nord-est, sud-est, ero qua. Giuro che ero qua, lo capivo, lo percepivo.
1: Lo percepivo, la palla era di qua. Però la palla era letteralmente dall'altra parte, però va bene.
0: Vabbè, vabbè.
1: Allora, allora, sei stato bravo perché i primi due oggetti li hai trovati... oh no, cioè nel senso, quasi subito.
0: Quasi subito,
1: quasi
0: dai.
1: Subito, però... però,
0: avevo allora, tante distrazioni, c'è da dire, però, eh. Avevo allora, un sacco di robe che potevo toccare: il bottone, il pomodoro, il mouse.
1: Vero,
0: che
1: vero, sto, vero, cioè, vero,
0: era,
1: vero.
0: Non era
1: vero,
0: facile, non vero. Era facile.
1: Allora, io ti avevo detto che avevi un minuto. Cioè, in realtà ho sbagliato, ok?
0: Ci sta, di poco, giusto 10 minuti.
1: Ho cronometrato okay. Quanto tempo ci hai messo okay. A trovare
0: ok
1: i tre oggetti.
0: Ok.
1: E quindi ci hai messo la bellezza di 2 minuti e 32 secondi.
0: Beh, dai, pensavo di aver fatto peggio. Allora, la anch'io. Sfida, se dobbiamo dire superata o non superata, io ti dico di sì. Poi se tu dici che era meglio un minuto, ti dico guarda,
1: no, no, guarda, guarda, io sono una persona buona,
0: è
1: ok? Quindi
0: bonus
1: per...
0: prima puntata.
1: Bonus prima puntata, secondo me l'hai superata alla grande. Dai, alla grande, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Anche perché non era facile, non è facile. Spoiler. Io ti ho spostato il pallone. Perché,
0: ecco,
1: lo, stavi
0: perché...
1: lo stavi per toccare.
0: Vedi, io lo sapevo. Lo sapevo perché io lo sentivo. Percepivo che tu eri vicino a me.
1: Va bene, vabbè, sono stato un po' truffato. Vincevi e un po' mi rosicavo, ok?
0: Direi di passare alla mia, però. Perché okay. Tu qua mi fai fare la figura di quel che non trova le robe, di quello che non fa le robe. Ma okay. Ho qua un sacchettino per te.
1: Oh,
0: ok,
1: io.
0: Che già qua fuori lui questo sacchettino l'aveva visto e gli ha messo un po' di paura.
1: Bro.
0: Perché gli dicevo: tu c'hai mica paura dei serpenti? O no?
1: Cioè, io basta che non ci siano animaletti, cose così.
0: Stai
1: che
0: tranquillo,
1: guarda.
0: Stai tranquillo. Anche se in realtà, se ci fosse stato detto il serpente, la tira fuori col flauto.
1: Certo, cioè, beh, sì, certo.
0: Come i fakiri.
1: Sì, sì, sono pronto.
0: Come
1: sono
0: i fakiri.
1: Sono io, sono proprio un mago indiano che tira fuori.
0: È l'ospite della prossima puntata.
1: Certo,
0: con letto di
1: indiano.
0: Chiodi. Esatto.
1: Letto di chiodi e serpente a sonagli.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Allora,
1: sono
0: questa
1: pronto.
0: Cosa. Tu l'avevi detta prima. L'avevi già detta prima. Che fai della giocoleria. E attenzione, attenzione, perché ti ho portato una sfida. Una sfida per vedere un po' il tuo livello di agilità delle mani. Devi
1: il
0: far andare
1: il mio livello di agilità.
0: Signori, abbiamo
1: caraglio.
0: Qui un bel po' di palline.
1: No, attenzione. Dai, ho capito.
0: Abbiamo delle palline.
1: Come cavolo faccio? Come faccio?
0: Step by step. E ti dico una cosa: tu lo sai che la giocoleria fa crescere una parte del cervello? è studiato che la giocoleria fa crescere una parte di materia grigia.
1: Qual è la parte che fa crescere? Cioè, qual è?
0: No, non lo so, il cervello, l'area, non la so. Però c'è una parte che la fa crescere, perché qua facciamo anche formazione,
1: Io spero la fronte, mi faccia credere la fronte, perché...
0: Esatto.
1: Va bene.
0: L'obiettivo tuo è arrivare a tre palline.

0: Un giro di tre palline.
1: Ma allora partiamo con una pallina.
0: Una
1: e poi
0: pallina.
1: Una pallina. Okay.
0: Allora, una pallina. Sì. Discorso semplice: da una mano all'altra, così.
1: Ok.
0: Praticamente.
1: Posso farcela?
0: Ce la puoi fare, dai.
1: Sì, sì, sì,
0: devi farcela. Creare una sorta di triangolo davanti a te, all'altezza della tua fronte, e poi va giù dall'altra parte. Dai, questa coordinazione ce la puoi fare.
1: Triangolo. Quindi va.
0: Vai. Eccolo qua. Eccolo
1: okay.
0: qua.
1: Ok, eccolo questo è il momento. Okay. Grazie. Grazie. Thank you.
0: Mamma
1: thank you,
0: mia.
1: Thank you. Okay.
0: Alziamo un po' il livello.
1: Alziamo il livello.
0: Un po' di pepe. Okay. Due palline. Che attenzione. Non è che bisogna stare qua a fare l'errore, perché alcuni lo fanno così e si passano la pallina da sotto, no? E
1: invece?
0: Tu ne lanci una, ne lanci l'altra e le riprendi. Le incroci, capito? Così. Come okay. il discorso di prima.
1: Cioè,
0: tu la lanci.
1: Hai ancora?
0: La lanci da sotto.
1: Ok, no.
0: Ok.
1: Ce l'ho.
0: Bene.
1: Ce l'ho.
0: Dai che sei sveglio.
1: Ma vabbè.
0: Prima lanci questa dalla destra.
1: Quella dalla destra.
0: Vai.
1: Due. Uno.
0: Mamma!
1: Sì, buono.
0: Mamma! Com'è? Sei buono. Com'è?
1: Okay.
0: Sì, buono. Vai.
1: Ok.
0: Oh, ma ti posso dire, ma tu
1: ce l'ho,
0: sei il giocoliere al semaforo.
1: Ce l'ho, certo. Quello lì, esatto. Guadagno 1.000 euro al mese.
0: Mamma
1: tre,
0: mia.
1: Due. Uno. Hop. Ma cioè,
0: oh ragazzi,
1: ma tipo per farlo continuo.
0: Mica bau micio qua,
1: Ce l'ho,
0: Chiedono il 3. Perché qua bisogna alzare di livello.
1: No, fammi vedere come si fa.
0: Tu, discorso di prima.
1: Sì.
0: Uno, due, lanci la terza e continui così, capito? Cioè, 1, 2, 3, ti crei un cono qua davanti. Cosa? Con tutte e cinque le palline, chiedono.
1: Cinque?
0: Con cinque il discorso è lo stesso delle tre, però le devi lanciare un po' su così.
1: Yo! Oh, ancora?
0: Non so se si vedeva. Aspetta. Che
1: aspetta, facciamo. 3, 2, 1, vai! Yo! Yo!
0: Oh!
1: Yo!
0: Questo alla fine della stagione. Farai questo.
1: Ok, signori, ho trovato il mio obiettivo per quest'anno.
0: Bravo. Allora, se sei destro, ti direi di partire con due dalla destra, che è più semplice.
1: Due dalla destra.
0: Ok. Vai, discorso di prima. Uno, due, e poi riparti. Uno, due. Tu conta sempre come se facevi le due.
1: Uno, due.
0: E tre. Devi fare almeno un giro.
1: Sì.
0: Questo
1: sì,
0: obiettivo.
1: Sì. E Hop.
0: Okay, no, aspetta. Uno, due e tre.
1: Ah,
0: incrociato.
1: Due e tre. Poi,
0: esatto, bravo.
1: Sì, ok. 3, 2, 1. And ta.
0: Oh!
1: Ok, calma.
0: No,
1: calma.
0: No, ma guarda che assurdo,
1: Calma.
0: Attenzione.
1: Calma.
0: Musica adrenalinica.
1: Calma. 3, 2, 1. Hop.
0: Ma signori, un applauso.
1: Mamma mia. Ok.
0: Che coordinazione.
1: Okay.
0: Ma che classe.
1: Ok.
0: Oh, ma guarda che assurdo, Anche le mie è semplice quando lo faccio fare alle persone. Ma ci mettono almeno 20 minuti. Che classe.
1: Ok.
0: Voglio... Ma tu avevi già la materia grigia sviluppata nel cervello.
1: Ok. Ultimo giro. Posso.
0: Ce la puoi fare.
1: Hop.
0: Mamma mia ragazzi. Puoi solo meritare un premio d'oro.
1: Un maestro così.
0: Oro. Ma
1: grazie, maestro.
0: Un allievo come te mi verrebbe da dire.
1: Grazie maestro.
0: Altro che maestro, l'allievo che si deve impegnare,
1: cioè, io vado a casa orgoglioso oggi.
0: Altro che.
1: Va bene, andiamo in next, va là.
0: Per forza.
1: Andiamo in next con Woman di Peggy Gou e Aria Star.
0: Bravo.
2: Number one hit music station.
3: Yeah.
2: It's my favorite playlist.
4: RDS Next.

0: All eccoci right. Tornati, signori, io sono Isaac Show
1: e io sono Bonnie Nazionale, mi è pure caduta la biro, perfetto.
0: E questo è No Way No Cap, signori, No Way No Cap. Avete visto già quante sfide ci c'è?
1: Mamma
0: quante
1: mia,
0: stiamo quante già robe stiamo imparando, quante
2: cose. Buonasera a tutti, okay. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: No vabbè,
1: bella.
0: Posso dire?
3: Hey, sensacional, samba do Brasil, musica, samba do Brasil,
0: Allora posso dire, cioè, fa talmente caldo, cioè io sto sudando, che è veramente, sembra, cioè, di essere a Rio de Janeiro.
1: Sembra di stare in una serra.
0: Sembra veramente di stare a Rio de Janeiro.
1: Ciao, avrò il muschio sotto la schiena.
0: E lo parlo molto bene portoghese, e lo parlo molto bene. Allora,
1: parli bene.
0: Signori, è giunto il momento di farvi vedere delle cose molto interesting. Non so se
1: esatto.
0: se sono pronti. Ok.
1: Dobbiamo iniziare un po' ad alzare un po' il livello, ragazzi. Mettere
0: un po'
1: il
0: livello. Ok. Allora, e parli già con.
1: Adesso,
0: giusto? Aspetta. Sì,
1: per
0: già
1: forza.
0: Connesso. Ok, perfetto.
1: Perfetto. Ci hanno mandato delle challenge che dobbiamo fare, adesso ce le guardiamo e capiamo
0: sì.
1: un po' quanto dobbiamo tremare, perché magari sono troppo difficili.
0: Va bene.
1: Sei pronto?
0: Va bene.
1: 5, allora, 1, all right.
0: Guardiamo questa challenge, vediamo se
1: okay.
0: se lo riusciremo a copiare. A...
1: Secondo me no, però vabbè, vedremo. Allora.
0: Io ci credo, dai, io ci credo.
1: Ci credi? Allora, abbiamo una lavagnetta.
0: Ok.
1: Aspetta.
0: L'audio, aspetta, non si sente l'audio. Oh, cioè, si deve sentire l'audio?
1: Pota penso che gli deve dire le...
0: Aspetta, aumenta tu, vediamo.
4: Poltrona, cubo, okay.
0: No,
4: sedia,
0: questa, la pizza. Non tornare indietro, banca. Allora, che dobbiamo fare?
1: Gli dice delle robe.
4: Via. Limone,
0: okay.
4: Ombrellone,
0: okay.
4: Sole, cellulare,
0: okay.
4: Pallone da calcio,
0: uh-huh.
4: Pentola, poltrona, forbici,
0: aspetta,
4: pizza,
0: poltrona...
4: Cubo.
1: È veloce la
0: pizza. Questa la pizza. Cavolo, quella non so.
4: Nave.
0: No, frate.
1: Ho difficile, frate, io non so disegnare.
0: Frate, io faccio schifo a disegnare, frate.
1: Poi no, veloce
0: allora,
1: così.
0: No, allora,

0: tanto difficile.
1: Raga, io faccio veramente schifo a disegnare.
0: Ma sarà proprio questo il bello. Ma qua non devi fare un disegno, devi fare le robe degli egizi. Giusto un simbolo per far capire. Allora, ti direi come ce la organizziamo. Facciamo partire il video e a tempo con loro le scriviamo.
1: No.
0: O ce le diciamo così.
1: No. E te le dico io così.
0: E te le ricordi?
1: Sì.
0: Come sì?
1: Sì, non ti preoccupare.
0: Vabbè, allora aspetta, fammi fare qua un quadrato. Quante sono? 9?
1: Sì.
0: E 1 and 2. No, come si fa qua?
1: Vale così? Esatto, così e basta, dai. Sì, sono
0: esperto. Già da quando ho fatto dritte queste linee si può capire, ragazzi, la mia qualità nel disegnare.
1: Allora, sei pronto?
0: Sono pronto, vai, dimmi.
1: Allora, 3, 2, 1, sole.
0: Ok. No, ma perché hai fatto così?
1: Pizza. Vabbè.
0: Ok. Ok.
1: Nave.
0: Ok.
1: Ombrello.
0: Ok.
1: Spiaggia.
0: Cosa devo fare?
1: Bambino.
0: Ok. No, perché? Da quant'è che non casa? Disegno?
1: Giostra.
0: Giostra? Cos'è la giostra? No, la giostra non ce la faccio.
1: Ristorante.
0: Ristorante.
1: Ristorante.
0: Che disegno del ristorante? Dei tavoli? Delle sedie? No, dai, come faccio a fare il ristorante? E delle piante? No, dai, ma non è interpretabile sta cosa.
1: Il ristorante di Bonnie.
0: Ma cos'è? C'è scritto lo? C'è scritto
1: il ristorante.
0: Lo?
1: Il ristorante, ma se passava io avrei scritto letteralmente ristorante.
0: Scusami. Ho fretta di dover farci in fretta. No, ma quello che mi spaventa di più, quello che mi spaventa di più è che non sono riuscito a fare il sole. Non so perché ho fatto il sole. Mi è venuto da fare una Q. Non disegno,
1: raga,
0: il sole. Saranno 8 allora, anni che non disegno il sole. Da quando andavo a scuola.
1: Abbiamo il sole di Bonnie.
0: Vabbè, ma questo era solo l'inizio per capire dove scattare la mano.
1: Poi questa è la nave.
0: A pizza.
1: Questa è la pizza.
0: Beh, un trancio di pizza. Che poi potevo fare un cerchio. Però vabbè, dai.
1: La pizza di Bonnie. La nave.
0: La nave.
1: Quella che assomiglia di più a tutti. La nave è quella che
0: potrebbe quasi galleggiare, mi viene da dire.
1: Non è male, ok. Poi che abbiamo l'ombrellone, ci sta. L'ombrellone te lo posso approvare, ok. Abbiamo la spiaggia.
0: No, la spiaggia. Oh, la spiaggia è mare con l'ombrellone e il sole. E il sole senza raggi, okay, perché abbiamo messo la crema solare, quindi non passa i raggi. Capito?
1: Va bene, la spiaggia secondo Leo Bonni, signori, ok.
0: È astratta.
1: No, bambino,
0: con
1: ci sta.
0: 10 parti del corpo.
1: 10 parti che parte. C'ha tipo un braccio che è 2 metri di braccio.
0: Ma è Patrick Stella. È Patrick Stella, va là.
1: Ok. Poi abbiamo la casa.
0: Vabbè, un po' stai un condominio.
1: Ok,
0: è un palazzo.
1: Cos'è?
0: Quella è la giostra.
1: La giostra.
0: Tipo col cavallino, capito? Quella che c'è in piazza.
1: La giostra è una T, una F.
0: Ma no, non è la T, una F. È quello che devi cavalcare. Poi vabbè, è un pensiero astratto, no? F sta per foca, quando cavalchi la foca, e T sta per tigre, capito?
1: Ok. E poi abbiamo il 5. Il ristorante a 2 stelle Michelin.
0: Calma.
1: Ristorante
0: calma.
1: 2 stelle Michelin di Bonnie,
0: perché
1: ragazzi.
0: È un'esperienza questo ristorante.
1: È un'experience.
0: Non
1: mangi. È un'experience.
0: Te lo godi. Sono tutti quei ristoranti un po' fatti alla loro maniera.
1: Alla loro maniera, ok. Ma mi dici un po' come si chiama questo ristorante? Mi dici?
0: Si chiama Da Bonnie.
1: Da Bonnier.
0: No, la Bonnier, perché io sono Bonnie.
1: Da Bonnier. Da Bonnier.
0: Con la E finale, un po' la francese.
1: Andreste mai al ristorante Da Bonnier? Da Bonnier.
0: Guarda, ditemi che siamo sulla guida, no? Michelin. Mica bau bau micio come quelli che pensano in giro.
1: Oh, mica fuffa qui.
0: Mica fuffa,
1: Ok.
0: Altra challenge.
1: Allora, guardiamo l'altra challenge, vai.
0: Bene. Ma quindi questa tutta la sei scampata, non ho mica capito io,
1: E certo, vediamo l'altra challenge, vediamo.
0: Va bene. Apriamo e attenzione, perché questa casa.
1: Allora, qua dobbiamo.
2: Gatto, viaggio in Giappone. Il secondo gatto. Viaggio in Giappone.
0: Non è equo!
2: Viaggio in Giappone. Ma secondo me al centro l'hai scelta, quindi vado di lato. Salvo.
0: Bello, vai. L'hai capito?
2: Vale con questa.
1: Ok. Allora, le patatine le abbiamo? Eccole, sì.
0: Praticamente dobbiamo dire una cosa che noi vorremmo. Ok?
1: Cioè,
0: noi diciamo,

0: Esatto.
1: Allora, aspetta, prepariamo qua the table.
0: Esatto.
1: Dobbiamo mettere giù le patatine. Quant'è che sono? 9. 9 patatine. E dobbiamo prendere 3 patatine che dobbiamo identificare noi. Perché se tu mangerai quella patatina mi dovrai regalare la roba che io voglio.
0: Che tu
1: che... La roba che desidero. Okay. E io sono un po' pretenzioso.
0: Ok.
1: Perché adesso che posso permettermelo, cerco di avere sogni grandi perché me li devi regalare te.
0: Giusto, giusto.
1: Mica ti scherzo.
0: Va bene.
1: Cioè,
0: si sogna in grandi qua.
1: Sogna in grande per forza sempre, vada.
0: Ok, va bene.
1: Allora, dobbiamo aprire le patatine, vada.
0: Allora, io devo chiudere gli occhi perché tu devi dire quali sono.
1: Vabbè, mettiamo giù 9 patatine a testa.
0: Ok.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Allora, così.
1: Ok. Usa le.
0: Ok, usiamo la camma. Quella lì. Quindi. Ah, ok. Così si vedono. Ok. Ehi. Quindi abbiamo. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9.
0: 7, 8, 9.
1: Ok.
0: Ok.
1: E invece queste sono le sue, no?
0: Queste sono le mie. 1, 2,
1: 8.
0: Tarara, sì. Altre 3. E ci siamo.
1: 7, 8 e 9. Perfetto.
0: Ok.
1: Signori, allora adesso io mi giro e tu devi selezionare 3 delle mie o delle tue.
0: Ok.
1: Di quello del compagno, no? Vabbè.
0: Allora. Allora. Le mie 3 che seleziono, ok, da Bonnie. Sono.
1: Devi dire anche la cosa che vuoi, eh?
0: Certo, certo, certo.
1: Uh-huh.
0: Sono. Allora. Questo mi offre un kebab. Okay?
1: Buonanotte.
0: Mi offre un kebab. Questo mi prendi un biglietto. Ok, per andare in Puglia.
1: Ah, ma te proprio sei pretenzioso così. Mamma, va bene, allora continua che adesso alzi i miei sogni.
0: Ok. E questo.
1: Mi porti casa.
0: Questo mi porti a fare shopping.
2: Quando vuoi, come vuoi. Con la videochiamata, no, saluto alla bella Simone.
0: Esatto.
1: Adesso scelgo io come lui vuole quella roba lì. Adesso faccio anche pretenzioso, eh.
0: Va bene.
1: Allora, questo qui mi compri un pappagallo. Che voglio il pappagallo.
0: Ok.
1: E costa troppo.
0: Ok.
1: Questo qui mi compri un suricato.
0: Suricato.
1: E non questo qui il cavallo. Il cavallo arabo.
0: Posso girarmi?
1: Specifico pure. Vai, posso... vai, vai.
0: In giro.
1: Cavallo, okay. Arabo.
0: Quindi chi inizia? Inizi tu?
1: Inizio io. Se ho capito la tua tecnica,
0: sì.
1: Ti dico che prendo questa qua.
0: No.
1: Niente.
0: No, niente,
1: niente, perfetto,
0: niente.
1: Perfetto.
0: Niente, niente.
1: Vai.
0: Io invece, secondo me, questo.
1: No.
0: No.
1: No, niente.
0: No. Ok.
1: Beh, ti è andata bene, eh. Ti è andata bene.
0: Anche a te. Vai.
1: Questa.
0: No.
1: Ok.
0: No. No. No.
1: Ok. Tocca a te. Prego.
0: Questa.
1: È scampata di nuovo. È scampata di nuovo. No, però qua sale l'adrenalina, eh. Calma, ragazzi.
0: Mia.
1: Calma.
0: Mamma mia.
1: Perché ti dico. Questa qua. E la mangio. No. No.
0: No.
1: No.
0: Sì.
1: Avevo un magnetismo.
0: Un
1: avevo un magnetismo
0: un
1: verso questa patatina che mi diceva che non era quella.
0: Un kebab da Bonnie.
1: Vai, vai. Vai, vai. Prima di festeggiare. Prima di festeggiare, vada lei.
0: Un kebab da Bonnie.
1: Ti prendo, sì. Quello è un €1,50 che c'è qua dietro in via Padova.
0: No, no, certo. Quello è scaduto. Oh, quello è scaduto.
1: Mi spiace.
0: Vai.
1: Oh, tocca a lei, prego, capitano.
0: No, giusto.
1: Eccolo che
0: no.
1: Mi compra un bel pappagallo,
0: no.
1: Mamma mia, un bel arauna, no. Grosso qua sulla spalla. Oppure che quelli che parlano di note che ripetono, eh?
0: No.
1: Pappagallo che dice bonnie, bonnie, bonnie, bonnie.
0: Va bene, vai.
1: Allora io ti dico questa qua al centro.
0: No. No.
1: Cosa cannato? Com'è possibile 2 su 2? Com'è possibile 2 su 2?
0: Ma porca miseria.
1: Cosa devo comprare?
0: Ma porca miseria.
1: Chi?
0: Ma
1: cosa?
0: Porca miseria, sì.
1: Cos'era?
0: Sì.
1: Cos'era, dimmelo.

0: prego.
1: Eh?
0: Dimmelo cos'era.
1: Quello? Quello era il viaggio per andare in Puglia.
0: Un po' dopo. Allora, per il momento stai vincendo te, mio caro. Ma voglio un attimo vedere con questa mash che cosa fai.
1: Puglia mia, Puglia mia. Anche perché io parlo pure pugliese, lo sai?
0: Ma perché, te ti chiami Angelo Pintus, allora, che sei se tutto.
1: Se non c'è una massi, sciamani. Se non c'è una massi, non c'è nemmeno c'è.
0: Spacca.
1: Vai.
0: Tocca a te.
1: Vado io.
0: Vai. Se azzecchi questa, cioè che se la scegli siamo pari, se no hai vinto te. Si devo comprare le cose. È l'ultima, prego. Mamma mia.
1: Cosa?
0: Mamma mia, ti è andata bene. Ti è andata bene, ma perché? Dai, dai, dimmi qual era l'ultima a sto punto. Hai vinto te ormai. Dimmi qual era l'ultima.
1: Questa.
0: Era quella.
1: È questa.
0: E invece l'altra mia era questo qua, il suricato, questo qua, il pappagallo.
1: Beh, vabbè. Sai che stavo
0: stai a prendere quella lì? Ma quella centro casava, quella centro casava. Bene, signori, che si dice?
1: Va bene, andiamo in next. Con il promo di Worship.
0: Alright.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
4: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
3: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare. Quindi, proviamoci insieme.
2: Worship. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
1: Next. Signori,
0: è così tornati.
1: È giunto il momento di salutarvi.
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo
0: quest'oggi
1: sì.
0: La puntata finisce qui. Abbiamo imparato belle cose, devo dire.
1: Sì,
0: tante belle cose. Soprattutto che mi hai gasato. Ma te adesso puoi andare al semaforo veramente. Buonanotte a tutti.
1: Ragazzi, io sono pronto. Tutti i semafori, temetemi perché sto arrivando.
0: Milano, ci sarà lui. Ma temetemi. Che dire? Che dire, noi ci rivediamo settimana prossima.
1: Sempre dalle 17 alle 18
0: di lunedì.
1: Ma RDS continua sempre domani.
0: Esatto, okay, dalle 15 alle 18.
1: Ok.
0: Noi signori,
1: settimana prossima.
0: No, dobbiamo dirgli che giustamente se ci vogliono dire, proporre challenge, le possono scrivere al numero che magari hanno delle belle idee.
1: Esatto.
0: Che si gasano pure.
1: Proponeteci.
0: E noi le faremo.
1: Noi le faremo tutte le challenge che volete.
0: Siamo le vostre cavie, ragazzi.
1: Dai.
0: Ma che dire, noi vi mandiamo un bacione. Un bacione a tutti e ci vediamo settimana prossima.
1: Alla prossima.
0: All right.
1: Let's go. No way no care.
0: Eccoci qua.
2: RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee, il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e pochissimo controllo della situazione.
1: Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RTS Next.

next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: BDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station. Let's go.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Iris,
3: Lib e Toli.
2: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
1: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Next. Yeah. Drop it down. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next. Can I be

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: verde di S Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde
2: e Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: S Next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: star, di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: Raccontaci le tue storie. Swipe up!
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Yo, RDS Next, number one hit music station.
2: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

Ti ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia. Hey,

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Piera,
2: Franky e Atena.
1: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
2: Noi facciamo un po' di selezione.
1: Voi, preparatevi con noi. Get ready.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
2: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
1: Probabilmente no, ma ne vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Here we go, here we go, here we go.
2: Questa è RDS Next.

0: ADS Next.
1: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e pochissimo controllo della situazione.
1: Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
3: Anchito, baby.

0: RDS Next. Turn it up, up, let the speakers
1: boom. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Next.
1: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.